0: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
1: Sì, certo.
2: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West. Kiss Kiss.

0: Elisa con questo pezzo bellissimo, come si intitola? Diana Kintsugi?
1: No, Pippo, la G è Ghi.
0: Ghi Kintsugi.
1: Kintsugi.
0: Kintsugi.
1: Beh, Kintsugi.
0: Ghi, ah no, Suki. Sughi. No.
2: Ma per piacere, sì, Kintsugi.
0: Oroscopetro.
3: Orosco Petro, le stelle parlano.
1: Sì,
3: tu capisci quello che vuoi.
0: Esatto, spesso allora, non si capisce nemmeno quello che vogliamo, perché non si capisce niente. Prego.
1: Kintsugi, mi ha fatto venire in mente che questi piatti sono diventati poi un vero e proprio trend. Cioè i piatti che sembrano spezzati, rotti,
0: sì,
1: col filamento in oro.
0: Il filamento in
1: che
0: oro.
1: È proprio questa antica tecnica giapponese di lavorare la ceramica.
0: Bellissimo. Allora, quanto Pippo, sei preparata, Petro? Mamma
1: lo
0: mia.
1: Sai che in fatto di piatti, bicchieri e tutto quello che è molto estetica, instagrammabile, sono
0: la
1: regina.
0: Oh, l'instagrammabile. Prego.
1: Allora, parliamo un po' di come dormono o come preferirebbero dormire i 12 segni zodiacali, ok?
0: Sì, sentiamo. D'accordo. Come dormono i segni zodiacali. Vai, prego.
1: Andiamo dall'Ariete che indosserebbe o vorrebbe indossare il pigiama pirotecnico, perché crolla come un sacco di patate dopo aver combattuto col cuscino. Questo è lo stile dell'Ariete.
0: Amici che ascoltate il Pippo Pelo Show ogni giorno, sappiate che la Petro si assume la responsabilità
1: dicendo. Adesso stiamo facendo un pochino tutti i 12 segni.
0: Ma prego,
1: okay?
0: Sì.
1: Il Toro, il tassello del letto. Il Toro deve dormire nel materasso memory, piumone, 4 stagioni, e nessuno osi svegliarlo prima delle 10.
0: Vedi?
1: Eccomi qua, presente, posso confermare, in un mondo ideale ovviamente.
0: In un mondo ideale. Prego.
1: Allora, Gemelli, il nottambulo chat, dorme con lo smartphone in mano, eccola qua Anna Chiara, e risponde alle storie Instagram nel sonno, ma guai a chiamarla al telefono.
0: Adriana, cioè, sì.
1: Se tu
0: Anna
1: le,
0: Chiara non
1: se
0: risponde
1: tu
0: al
1: le
0: telefono.
1: Scrivi su Instagram, lei ti risponde, ma se la chiami lei non
0: risponde. È proprio scema.
1: È proprio lei.
0: È proprio cretina.
1: Gemelli,
0: che mi fa incazzare, che tu non puoi capire. Vabbè.
1: Cancro, la palla di coperte, ecco qua, appallottolato a bozzolo, sommerso da 6 cuscini, il peluche,
4: sì,
1: dell'infanzia, vero?
4: Sì.
1: Ok. Leone, il re del matrimoniale, dorme rigorosamente a stella marina, al centro esatto del letto, occupando tutto lo spazio, non potrebbe mai condividere il letto con nessuno.
0: Beh,
1: se lo fa,
0: non la Vergine,
1: è una finzione. Ok.
0: Leone,
1: vergine, l'ortopedico, tappi per le orecchie, mascherina, pigiama stirato e sveglia puntata al millisecondo.
0: Beh, quello sì.
1: Sei tu, chirurgica
0: questa cosa. La sveglia assolutamente
1: sì.
0: Pigiama mai, perché dormo in t-shirt e mutande.
1: E quegli orsetti?
0: No.
1: Adesso devi cominciare.
0: A Natale sì, a Natale
1: adesso
0: tutto.
1: Deve sfoggiare tutti.
0: Quadri,
1: i pigiamini.
0: Rossetti. Orsetti, che stavo dicendo? Non mi viene.
1: Gli orsetti.
0: Che c'è sulle cose di Natale? Babbi Natale, quanti ne vuoi?
1: Sì, quello che vuoi. Allora, bilancia, il pigiama di seta, pigiamino coordinato perfetto, posa impeccabile anche mentre russa, leggerissimo. Ok, andiamo dallo Scorpione, il guardiano notturno, dorme con un occhio aperto, luci soffuse e la porta blindata a 3 mandate, ma sempre tutto sotto controllo. Sagittario, il turista del sonno, si addormenta vestito per metà con un piede fuori dal letto pronto a ripartire. Capricorno, lo staccanovista, dorme 4 ore calcolate per efficienza, eccolo qua Giuseppe D'Amelio, ripassando la lista delle cose da fare prima delle 6.
0: Esatto.
1: Andiamo dall'acquario, l'extraterrestre, orari completamente sballati, dorme al contrario sul letto e a volte con la luce accesa.
0: Bene.
1: E infine i pesci, il sognatore REM, dorme 12 ore filate, fa sogni in 4K stile Hollywood e quando si sveglia non sa in che secolo si trova.
0: Allora, molti ascoltatori hanno riscontrato nei loro sonni, diciamo, quello
1: vedi,
0: che tu hai
1: il
0: detto,
1: il sonno ideale,
0: e altri un po' meno. Per esempio Giusy dice di essere del leone, ma non dorme per niente così, dorme di fianco, non dorme a stella marina come
1: no,
0: tu hai detto, ma dorme con pigiama e copertina fino agli occhi.
1: Ok.
0: Ho tutto l'anno, mi chiedo, pigiama e copertina fino agli occhi.
1: Ci d'estate. Auguriamo di no.
0: Mamma, io sono
1: ci
0: ancora io
1: no.
0: Mi addormento e mi sveglio mutanda e maglietta, senza lenzuolo, senza niente.
1: Che bello questo
0: ancora.
1: Periodo che ti tiri su il lenzuolino.
0: No, io ancora no.
1: Ancora no?
0: No, non tiro ancora niente
1: bene.
0: Su.
1: Allora, i vostri feedback per l'Orosco Petro al 347-490-0042.
3: Orosco Petro. Orosco Petro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: salutare, saluti un'amica, un amico, poi devi salutare tutti gli altri. Sassà, detto, Salvatore ha detto Sassà che ci sta ascoltando, lo abbracciamo e lo salutiamo.
1: Salutiamoli.
0: Buona giornata a lui.
1: Un bacio a tutti quelli che si lasciano, Pippo, accompagnare dalle nostre voci, ma anche dalla nostra musica ogni mattina, il Pippo Pelo Show dalle 7 alle 9.
0: Arriva adesso il grande re del pop, Michael Jackson. Quando arriva nel Pippo Pelo Show noi ne siamo sempre onorati, perché si sveglia dall'aldilà e viene a trovarci. Questa volta lo fa con Buona Vista Started Something, pezzo manifesto del 1982.

0: Grande Michael Jackson, bellissima Wanna Be Started Something. E con questa canzone noi arriviamo alle news. Le nostre notizie ci informano sempre su quanto accade in Italia e nel mondo e ci portano sempre alle 8. Ritorna il Pippo per lo show fino alle 9. Noi dalle 7 alle 9 siamo sempre qua, giusto?
1: Siamo sempre qua, ci trovate qua in diretta su Radio Kiss Kiss, la vostra radio del cuore, quella che scegliete ogni giorno da anni, ma anche quella che scegliete da poco, perché ci sono tantissimi nuovi ascoltatori, e ci trovate in TV al canale 158 del digitale terrestre. Allora, grazie a tutti quelli che hanno interagito con noi fino a questo momento. Adesso parliamo anche di guida automobilistica.
0: Sì, parliamo di guida automobilistica
1: associata al carattere. Cioè, lo sai che gli uomini che guidano peggio o che infrangono le regole della guida sembrano essere, non so su quali statistiche, i mariti migliori?
0: I mariti migliori?
1: Tu come guidi? No, tu sei abbastanza bravo, cioè nel senso sei...
0: Un complimento?
1: No, bravo!
0: Ho chiesto ai ascoltatori di mettere, diciamo... A registro questa frase, Adriana.
1: Senso, lui
0: sei
1: è,
0: abbastanza bravo.
1: È tranquillo, non è frenetico alla guida.
0: Però quando. Nel caso in cui vieni tu in macchina con me, sicuramente non guido come guido quando sono da solo. Perché sei una mamma di famiglia.
1: Lui mi dice sempre: tu sei mamma di famiglia.
0: E io ho molta attenzione. Da
1: bravo.
0: Solo perdo un po' la. Cioè, no, non è che perdo l'attenzione. Magari mi lascio un po' più andare con l'acceleratore.
1: Poi fa
0: no?
1: una cosa che non possiamo dire perché siamo alla radio, quindi non la diciamo.
0: Sì.
1: Non la posso dire. Però aspetta, senti qua. L'aspetto più interessante della psicologia dietro quello di cui abbiamo parlato. Cosa?
0: Andiamo avanti.
1: Lo dico, loro hanno capito.
0: Poi?
1: Un uomo disposto, sentite qua, a infrangere le regole sulla strada potrebbe avere una personalità più avventurosa e orientata alla ricerca di emozioni forti, caratteristiche che in determinate situazioni possono farlo apparire più sicuro di sé, affascinante. Allora, detto questo,
0: sì.
1: Un uomo che non sa parcheggiare non è sexy.
0: Una donna che non sa parcheggiare è sexy. Adriana, ragazzi, è sexissima. Basta
1: dai,
0: uscire qui
1: bene.
0: Via Sgambati per capire quanto è sexy Adriana. Parcheggia una merda.
1: Ma mi sento
0: e
1: la regina di Via Sgambati.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: po'.
0: Peppino a volte mi manda le fotografie del tuo parcheggio prese dalle telecamere interne
1: allora,
0: della radio.
1: Girano delle foto un po' strane sui vostri cellulari della mia persona.
0: No, dei tuoi parcheggi soprattutto.
1: Allora, diciamoci la verità, care donne e cari uomini, un uomo che non sa parcheggiare, un uomo dovrebbe saper guidare anche il trattore.
0: Vedi che siete proprio, siete
1: cioè,
0: voi maschiliste.
1: Un uomo figo deve
0: per me
1: poter...
0: anche una donna deve saper parcheggiare, non Anna Chiara che è una dio di negata sulla macchina che sta qua fuori che arriva, sembra che stia portando un aereo in Via Sgambati, ma che cazzo è? Ma allora, impara a guidare bene la macchina, perché la puoi imparare a guidare bene la macchina esattamente come l'ha imparato
1: ma
0: un
1: noi
0: uomo.
1: Ce lo possiamo permettere, noi possiamo saper non guidare.
0: Ma
1: anzi noi non dovremmo guidare,
0: antica.
1: Dovremmo essere portate ogni giorno, cioè tu
0: si
1: dovresti
0: vecchia.
1: Venire a casa mia a prendermi e portarmi in radio. Luca, che
0: tu
1: fa
0: sei
1: mattina?
0: Abituata a quel mausoleo di tuo padre,
1: ecco.
0: Che scende dalla macchina e ti apre lo sportello.
1: Alfonso,
0: cioè... hai rotto il cazzo perché stai creando dei falsi miti. Ma chi deve scendere dalla macchina magari sotto la pioggia? L'altro giorno sono andato a prenderla, aveva una valigia di 800 kg. Il padre è sceso, ha preso la valigia,
1: certo.
0: L'ha messa nel mio portabagagli e mi ha dato la mano stringendomi la mano fino a farmi del male.
1: E poi gli ha detto?
0: Per dimostrare che lui è un uomo d'altri tempi.
1: A dopo non ci fa portare esso.
0: A dopo non fa gliela portare
1: a lei.
0: Ma quale vero uomo? L'uomo di Neanderthal. Allora, senti, ma la clava poi dove l'ha messa tuo padre quando è andato via?
1: Me l'ha data, ce l'ho io qua oggi. Come si dice? Per suonartela in testa. Comunque, allora, gli uomini devono poter guidare il trattore, devono saper guidare il trattore, il pullman,
0: sì.
1: Cioè se io esco con
0: ma
1: te,
0: voi la sentite
1: per
0: cosa
1: essere
0: sta dicendo?
1: Figo, devi saper parcheggiare.
0: Io so fare tutto questo, non capisco perché tu non lo sappia fare.
1: Non ti devi fermare con le monetine, diciamo, all'autostrada a perdere tempo, devi andare dritto.
0: Lo sai molto bene.
1: Lo fai, ok, per me questo è l'uomo sexy.
0: Ah, vedi?
1: Differentemente no, la donna invece può tranquillamente non guidare.
0: Totalmente incapace, abbiamo due esempi qui lampanti, luminosi dell'incapacità alla guida, Adriana e Anna Chiara, basta vederla sull'autostrada quando la incontro, io scappo, le passo sempre dritto di lato perché dico mamma mia questo è pericoloso.
1: Ma chi? A me o Anna
0: sì,
1: Chiara?
0: A tutte e due.
1: Allora, quindi essere un buon marito significa anche ogni tanto infrangere qualche regola e mostrare sicurezza alla guida. Avete notato questa cosa?
0: Che mostrare guidatori... insicurezza, dici?
1: No, sicurezza. Sicurezza.
0: Ma in genere un uomo...
1: Non vogliamo passare un messaggio che non sia proprio... che sia negativo, però... Più o meno vogliamo capire che tipo di guidatori siete.
0: Siete.
1: Anche per quanto riguarda le donne, ovviamente.
0: Ecco, allora io lì per esempio ho scoperto la natura di una nostra collega Ornella, che saluto,
1: sì?
0: Che sentivo alla radio e stimavo tantissimo, la stimo tuttora,
1: sì,
0: ci mancherebbe.
1: Sì.
0: Bravissima, eccezionale. Pensavo che lei non conoscesse parolacce.
1: O che non conoscesse la lingua napoletana, dialetto, il dialetto.
0: Ma una volta, diciamo, in una curva della tangenziale, una macchina osò superarla sbagliando, diciamo, la traiettoria,
1: uh-huh.
0: E lei ebbe a dire: no, che la mu! Esattamente. Lì io rimasi veramente.
1: Mi
0: cadde un mito per un secondo. Tornò ad esserlo subito dopo, però dissi: mamma mia, ma quindi questo è un essere umano?
1: Anche lei. Allora, scriveteci, anzi, meglio, raccontatecelo attraverso una nota vocale al 347-490-0042.
0: Volevo salutare Claudio, che ha scritto: Pippo, quanta pazienza che hai.
1: Esatto.
0: Pippa!
1: Pippessa. Vai, sentiamo.
2: Pippo, smentisco. Io sono un marito orribile e prendo molte multe, tante multe.
0: Un marito orribile.
1: Okay. Quindi prendi multe, ma sei un marito
3: Adriana,
1: orribile.
3: Ma questa cosa che fa Pippo in auto che non puoi dire. Per caso che fa le puzzette?
1: No, quello
0: non mi sono mai permesso. Ma
1: credo quando sta da solo, però non. Vabbè, no, quella roba lì sei arrabbiato,
2: Pippo,
1: non la posso dire, mica.
2: Tu hai ragione!
1: Ma che stai a dire?
2: Mamma mia, cantagliene quattro.
0: Mamma mia,
4: un uomo che ha le smanie quando guida, ha le smanie anche con la propria moglie, è smanioso, fastidioso.
0: Ha le smanie.
1: E
0: sì.
1: Quindi, fastidioso.
5: Ciao a tutti, sono Alessandra, dalla provincia di Avellino. Allora, mio marito è bravissimo a guidare, a parcheggiare, ma davvero
0: bravissimo.
5: Fa dei parcheggi difficilissimi,
1: ecco,
5: in una frazione di secondo.
0: Hai visto?
5: Però, come moltissimi maschi che io vedo in autostrada tutti i giorni che viaggio, è super prepotente in auto, che è una cosa che io davvero non sopporto. Ciao a tutti.
1: Allora, volevo dire a Francesca, che diciamo è un po' disturbata dalle dichiarazioni, dalle mie dichiarazioni. No, anch'io guido benissimo e parcheggio benissimo, sto dicendo in un mondo ideale, magari scherzando, visto che è uno show, la donna deve essere portata dall'uomo.
0: Adriana guida.
1: Dai,
0: che, come guidi
1: sogniamo
0: tu?
1: Sogniamo un po'. Benissimo.
0: Io
1: benissimo.
0: Posso lasciare la radio?
1: E parcheggio.
0: Te ne voglio andare.
1: Però il parcheggio è il mio forte.
0: Ma quanto mai? Ma perché devi mentire alla radio? Di la verità.
1: È la verità.
0: Che cose.
6: Bugiarda. No.

0: sex bomb. And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb.
1: Bello questo pezzo, grazie bellissimo. A chi ce l'ha cantato nel secondo appuntamento con le canzoni sotto la doccia.
2: Adriana è molto sexy quando guida, proprio perché non ne azzecca una, manco se la uccidono.
1: Tipo il trattore, lo sai guidare.
3: Senza togliere niente a Adriana, che oltre a essere veramente simpatica, gentile, è anche veramente una gran bella figa.
1: Ah,
2: una gran bella figa, vedi?

0: canzone del 1999, successo straordinario mondiale. E noi stiamo parlando di guida, abbiamo Matilde da Palermo. Buongiorno.
1: Ciao Matilde.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Allora Matilde,
1: chi
0: Palermo come Napoli è una di quelle città in cui bisogna saper guidare bene per destreggiarsi, giusto?
2: Assolutamente sì, è molto trafficata.
0: Tu
2: sì.
0: Dici di guidare bene, ma chi te l'ha data sta patente di poterlo dire? Cioè che se sta, io so guidare, in base a quale esame
2: io
0: sostenuto?
2: Io so guidare, tutti, chiunque sia salito in macchina con me conferma che so guidare.
0: Secondo me è altamente probabile che ti abbiano detto delle cazzate. Comunque vai, andiamo avanti.
1: Quindi guidi benissimo e parcheggi benissimo.
2: Assolutamente sì, io sono bravissima a guidare, sono brava a parcheggiare e adoro guidare.
0: Ma tutta sta convinzione, ma io non mi permetterei mai di dire io so guidare benissimo.
1: Beh, perché non puoi dirlo?
2: Perché non sai guidare allora?
0: No, io so guidare molto bene, bellina, poca confidenza. Cioè, come perché? Non ho capito.
1: Allora, ti lascio litigare in santa pace.
0: Non sopporto la presunzione. Cioè che sta arriva alla radio, io so guidare benissimo, io parcheggio da
2: dietro. Allora tu perché dici che Adriana non sa parcheggiare?
1: Ecco,
0: perché
1: bravo,
0: la vedo. Vuoi che ti mandi delle foto di Adriana che parcheggia qui fuori in via Sgambatti? Vuoi
1: perché
0: che te le mandi?
1: Perché pensa che le donne non sappiano parcheggiare.
2: Io che ti posso mandare delle testimonianze che dicono che so guidare.
0: Ma chi sono? Io, ma non mi interessa la testimonianza. Mi interessa il curriculum di quelli che ti fanno i complimenti e ti dicono che sai guidare.
2: Va bene.
0: Non è che mi interessa la testimonianza, ma così a favore.
1: Matilde, mi piace la tua cazzimma, brava, mi piace molto, io sono d'accordo con te, ma poi le statistiche ci dicono, caro Cesare del mio cuore,
0: addirittura
1: che le donne sono quelle che fanno meno incidenti a parità di,
0: certo, perché andate a tre all'ora sull'autostrada,
1: vabbè,
0: li provocate agli altri gli incidenti.
2: Io ho la patente da un po' di anni e non ho mai fatto un incidente.
0: Io mi faccio una grattatina per tutti quelli che abitano a Palermo, perché secondo me tu sulla macchina sei in un pericolo proprio pauroso, cara.
2: Allora io con la macchina mi piace correre, mi piace camminare con la macchina e quando esco con gli amici o con il fidanzato, tutti accanto a me, devo solo guidare io.
0: Il problema vostro, come ho già detto prima, è gli incidenti non li fate voi, li fate fare a noi.
1: Abbiamo un abbondantissimo gruppo di maschilisti che stanno a scrivere, certo, li fanno fare agli altri gli incidenti, grazie.
0: Siete come, diciamo, gli anzianissimi sulla macchina. Non è vero.
1: Allora, Matilde, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, grazie, benvenuta nel club di quelle che sanno veramente guidare,
0: Matilde,
1: e parcheggiare, grazie.
0: Matilde,
2: dimmi.
0: Allora, vedi che a Palermo, a Mondello, c'è un lido che si chiama Umiltà. Vai lì e fate un bel bagno di umiltà.
2: Ma sono molto modesta, io è umile.
0: Ah, sei modesta, è venuta in onda. Io so guidare benissimo, io parcheggio. Sono molto modesta. E meno male. Vatti a fare un bagno di umiltà e poi torna e parliamo di nuovo.
1: Il fidanzato come guida, bene?
2: Non ha merda.
1: Ah, okay,
0: pure, poverino.
1: A posto.
0: Le difese del tuo fidanzato.
1: Allora non sarà un bravo marito. Kiss kiss a te. Ciao Matilde.
2: Grazie, kiss kiss a voi.
0: Baci, ciao Matilde, ciao. Ciao,
1: andiamo,
0: grazie.
1: Andiamo invece da Vincenzo, che ha il telefono con noi. Buongiorno Vincenzo, lei è un autista.
3: Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Allora Vincenzo, buongiorno. Tu guidi bene, ovviamente sei autista, ci auguriamo che tutti gli autisti guidino bene. Sì.
3: Qualcuno mi ha detto che guido bene. Comunque il discorso è che è anche vero che le donne guidano bene, però statisticamente dicono che hanno anche meno incidenti.
1: Allora, tu sostieni che è vero, sì, che le donne fanno meno incidenti, ma perché guidano meno? Perché è sempre l'uomo a portarle?
3: Ma sei il disordine in famiglia.
1: Non è vero,
0: Adriana, sì, è così. Ragazzi, allora, se dobbiamo fare come sui social il politicamente corretto, io me ne vado, perché io qui voglio dire la verità, le cose come stanno. Dobbiamo dire che le donne guidano quanto gli uomini. No, se tu d'estate ti metti su un bordo di un'autostrada e vedi tutte le macchine che passano, che vanno in vacanza, c'è il marito alla guida, la moglie seduta a fianco e i figli dietro, la scena è sempre questa, allora, nel 90% dei casi. Poi sui social questo non lo puoi dire, perché sennò c'è la scema o lo scemo di turno che ti scrivono. No, siamo nel 2026, dire, ma il mondo va così.
1: Un attimo solo, però sì, togliamo le vacanze. Io immagino che oggi lavorino per dire sia gli uomini che le donne e si spostano mediamente, a meno che non abitino a due passi da casa, con le auto.
0: Lui ti ha detto una cosa, ha detto la famiglia, quando si muove la famiglia.
1: Tu hai detto
0: in genere,
1: la famiglia, sì, sì. In genere, beh, è ancora così. Una fotografia
0: in genere, ancora
1: vera,
0: così. Poi se dobbiamo dire le cazzate perché sei politicamente scorretto, se dice, e allora diciamo il politicamente corretto, però la verità è che va ancora così in Italia. Però, come va ancora così che gli uomini pensano che le donne non debbano vestirsi estremamente, diciamo, succinte quando vanno al lavoro, perché eccetera, eccetera. Va ancora così. Se poi, diciamo, questa roba la esponiamo sui social troverai tutti quelli e tutte quelle che ti scrivono, ma che cazzo stai dicendo? Siamo nel 26, eccetera.
1: Va bene,
0: eccetera.
1: Si è un po' agitato.
0: Sì, perché io non sopporto il politicamente corretto,
1: vabbè,
0: ragazzi, non ce la faccio più.
1: Allora, facciamo un attimo il punto della situazione, Vincenzo. È vero che le donne fanno meno incidenti ed è anche vero che se facessimo una fotografia dell'Italia che si muove durante le vacanze principalmente estive, sono gli uomini a guidare, ok? Ti sta bene così?
3: Sì. Poi se vogliamo posso fare lanciare a favore di tipo, io su una mia statistica personale, quando becco 10 ingorghi, 8 sono causati dalle donne. Però,
1: vabbè, dai, non diciamo
3: mia.
1: Adesso
0: sì, sì. Sono totalmente d'accordo con te. Io ti mando allora, come si chiama l'ascoltatore?
1: Vincenzo,
0: io ti mando un video di Anna Chiara che guida in tangenziale a Napoli. Così, diciamo, quello che tu stai dicendo è tutto confermato. Coda nella galleria dei Camaldoli stamattina. Grazie mille.
1: Il trattore lo sapete guidare? No, e allora silenzio. Ciao Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
1: Ciao,
0: chi schissa te. Ciao. Rispondi, Vinci,
4: Rispondi e vinci.
1: Ci siamo, pronti a regalare anche oggi la t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, perché la radio che scegliete ogni giorno da sempre, o la radio che scegliete ogni giorno da un po' di tempo, ha compiuto 50 anni e noi siamo pronti a celebrarla facendovi un regalo.
0: Un momento meraviglioso, perché il regalo è una t-shirt che celebra proprio questi 50 anni della vostra radio del cuore, ovvero di Radio Kiss Kiss, e noi siamo felici a regalarveli anche questa mattina i nostri pensieri, che sono questa t-shirt bellissima.
1: Allora dovete rispondere: ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni. Solo così possiamo regalarvi la nostra t-shirt. Sentiamo chi c'è al telefono.
0: Mica, non fare lo spiritoso che metti
1: ovviamente
0: dei pronto.
1: Le persone vengono scelte totalmente a caso, a sorpresa, tra quelli che interagiscono con noi durante il nostro programma.
0: Sono stati già in tanti questa mattina ad interagire con noi, quindi tra loro abbiamo becchesca.
1: Pronto? Ciao! È vero o no?
0: No, non
1: dai,
0: era vero.
1: Finto, ma un'altra voce ancora!
0: Allora, il telefono della signora a cui stiamo inviando la chiamata non funziona, evidentemente.
1: Non squilla?
0: Non squilla, quindi non so se abbiamo una riserva o possiamo, diciamo, decretare la non assegnazione della t-shirt celebrativa dei 50 anni di Radio Kiss Kiss di questa mattina.
1: Adesso non rispondo più.
0: il famoso al lupo, Stiamo provando un altro numero, vediamo.
1: Vabbè, dai, adesso squilla.
0: Niente, occupato. Niente da fare stamattina, niente t-shirt. La teniamo per noi e ve ne regaliamo due domani, magari.
1: Va bene.
0: Grazie, ciao, chi schissa voi.
4: Rispondi, vinci. Rispondi.

Schissa a te, che ami mettere la testa fuori dal finestrino e sentire il vento tra i capelli. Schissa a te, che quando sei con un amico, dopo il gioco, ci sono sempre le confidenze. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.

0: Kezai Animal.
1: Brave, brave.
0: La figlia di Pika è impazzita per le Kezai.
1: Beh, adesso sì, le teenager e anche quelle un po' più piccole sono già impazzite per loro. All'interno del video, ci ho fatto caso, c'è una bellissima Demi Moore.
0: Demi
1: ha partecipato
0: Moore.
1: Nel Moore.
0: Ah, Moore.
1: La R è solo accennata.
0: Sì, allora brave. Andiamo a Capoliveri. Uh-huh. Siamo all'Isola d'Elba, dove Salvatore lavora nell'agenzia, nella società che si occupa della pulizia delle strade.
1: Okay.
0: Ha la macchina l'idropulitrice, quella che pulisce i marciapiedi, sai, le strade, eccetera, eccetera. Sua moglie Giacoma ha deciso di fargli uno scherzo. Uh-huh. Adriana, mi devi dare una mano?
1: Ti do una mano,
0: mi dai una mano?
1: Stavolta sì, ti do una mano.
0: E in questo caso hai perso, diciamo, una culotte o delle mutande?
1: Una culotte.
0: E lui nel pulire la strada, perché la siamo culotte. In Toscana con l'Isola d'Elba, sì, quindi la culotte.
1: E intanto, se volete prenotarvi per lo scherzo, se volete fare uno scherzo a qualcuno, mandate ora, in questo preciso istante, un WhatsApp.
0: Tipo, voglio fare uno scherzo a mia madre, voglio fare uno scherzo a mia nonna, a mio padre, a mio zio, a mio fratello, a mio marito, a mia moglie. 347-490-0042. Mandate un messaggio adesso, ci dite chi deve essere la vostra vittima e poi ci pensiamo noi. Grazie.
1: Intanto sentiamo cosa dice Salvatore.
2: Pronto, chi parla?
3: Il signor Di
2: Chi parla?
3: Buongiorno, salve, sono l'avvocato Falcan, la disturbo?
2: Mi dica.
3: No, sono qui con la signora Maria Petro, che sta facendo un po' di polemiche perché con la sua spazzatrice in piazza Matteotti a Capoliveri mi ha dato il suo numero alla signora Golfi, Angela.
2: Sì.
3: Perché pare che le abbiate spazzato via una cosa che lei vorrebbe ritrovare. Come posso fare?
2: Cosa gli è stata spazzata la signora?
3: Allora, la signora
1: le mutande.
3: Lei ha perso, diciamo, delle cose.
1: I slip preferiti.
3: Gli slip intimi che erano un ricordo del marito
2: quando le ha perse, scusi? Perché stamani non ce n'erano mutande.
1: Una culotte.
3: Era una culotte, sta dicendo.
2: Ma magari sono volate col vento. Con la spazzatrice stamani non ce n'erano.
3: No, lei sostiene di aver visto la spazzatrice portare via la sua culotte.
1: La spazzolata via,
3: sta dicendo la signora.
2: Ma quando? Stamattina? Ieri?
1: Ieri mattina. Sì.
2: Allora, ascolta, la spazzatrice non è stata scaricata. Io domani, quando la scarico, controllo cosa c'è dentro.
3: Allora, la mutanda come?
1: È in seta. È in seta con dei ricami.
3: Dei ricami.
1: La mia culotte.
2: Allora, se mi passa la signora, parlo direttamente con lei, così accordiamo.
3: Sì, è meglio che parli con lei direttamente.
1: A me non si è spezzato il ricamo.
2: Allora, buongiorno, signora. Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
2: Allora, a me dispiace se non lo so, io non l'ho visto.
3: La signora ha dei ricordi legati alla prima notte di nozze, un regalo di suo marito, quindi mi pare.
1: Spazzolate via, quello è sicuro. Sicuro.
2: Allora, io sono pienamente d'accordo con voi. Se sono dentro la spazzatrice, appena io domattina la scarico, ve li faccio avere.
3: Ci
2: per carità, io non mi permetterei mai a prendermi le cose degli altri.
3: No, perché la signora, mi perdoni, sono l'avvocato, mi perdoni. Allora, se la signora.
2: Ma l'avvocato della signora
3: certo, l'avvocato
2: che capita lì.
3: No, io sono l'avvocato, che ho già avuto a che fare con l'ESA altre volte, perché spesso avete combinato questo tipo di pasticci. La signora
2: devi capire, se c'è una cosa a terra noi passiamo, se capita nella spazzola noi non lo facciamo apposta.
3: Ho capito, però per la mutanda della signora Maria c'era evidentemente c'era un'intenzione da parte sua.
1: Chiamiamola mutanda, una culotte di seta, cioè voglio dire, aveva anche un costo.
2: C'è un'intenzione da parte di chi, scusi?
3: Da parte sua, perché evidentemente
1: l'ha regalata la moglie. Non vorrei che l'avesse presa dalla spazzolatrice. Non passa inosservata così la culotte di seta.
3: Se lei mi fa parlare, la signora ritiene non che lei la culotte l'abbia regalata a sua moglie. La culotte lei potrebbe averla presa per un uso, diciamo, olfattivo, che spesso si fa di
2: questo.
3: Non lo so, se lei annusa le mutande della signora, io non posso farci niente, signora.
1: Magari è feticista il signore, ha preso la mia culotte e l'ha data alla moglie, oppure la tiene lui conservata. Cioè, bisognerebbe fare un'ispezione a casa sua.
2: Avvocato,
3: sì,
2: mi perdoni.
3: Allora, lei non deve alzare i toni con me, per favore, perché sennò
2: non
3: andiamo a finire. E allora io scrivo la lettera all'ESA, la metto in difficoltà, perché lei, se lei è feticista e ha preso la mutanda, io che cosa
2: c'è? No, esattamente. No, io ti sto dicendo che se vuoi.
3: No, ma lei mi dia del lei innanzitutto. Non abbiamo questa confidenza. Io le sto dando del lei perché lei mi dà del tu, non ho capito. A che cosa?
2: Perché questa è abitudine.
3: No, ho capito, non è maleducazione, perché se io le do del lei, allora, lei mi deve dare del lei.
2: Io non sono maleducato perché mia mamma l'educazione me l'ha imparata.
3: Ma non gliel'ha insegnata bene, tra l'altro, e non imparata.
2: Proprio per i suoi. Allora, ascolti.
3: Sì, ok. Sì, allora, vediamo un attimo, facciamo le persone serie. Se io mando una lettera all'ESA, lei va in difficoltà perché andiamo sui giornali, facciamo una brutta figura, non è carino.
2: Allora,
3: io le sto dicendo,
2: ho preso la colotto di nessuno. E
3: la signora sostiene che lei l'ha presa per annusarla. Io che devo fare?
2: Io non mi permetto, io non sono questo tipo di persona, perché quello che va dentro la spazzatrice è tutto da buttare.
3: Quindi il video che gira in cui si ritrae lei che annusa la culotte della signora è un video fake, sta dicendo.
2: Ma non ce ne sono video, guardi, faccia quello che vuole, io non ho fatto niente di male a nessuno, buona giornata.
3: No, ma non è un problema di aver fatto del male.
2: No, faccia quello che vuole.
3: Guardi, io la voglio salutare in modo civile.
2: Buona giornata.
3: No,
2: buona
3: un attimo solo. La signora Giacoma, sua moglie, le ha fatto uno scherzo. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss. Buongiorno. Ciao Salvatore.
1: Ciao Salvatore.
3: Io sono Pippo Pelo e qua c'è Adriano.
1: Niente, è andato via.
4: Ha fatto uno scherzo.
3: Ha messo giù.
4: Ha andato ad annusare la culotte.
5: Richiedi uno scherzo. La canzone da cantare sotto la doccia o l'oroscopo Petro del tuo segno zodiacale. Invia subito un WhatsApp al 347-490-0042. Pippo Pelo, show su Radio Kiss Kiss.

0: Ta.
1: Bravi Marrakesh insieme a Guè, la canzone di tratta Casini dedicata a un noto personaggio della politica italiana, ma noi no?
2: No.
1: Ah no? Beh, dedicata... Non è come Anna Chiara che aveva scambiato Bersani per Samuele Bersani?
2: Sì, poi dedicata
1: alla Luigi e Samuele?
2: Alla nostra vita, canta ai casini
1: bene.
2: Che abbiamo. Allora, pronti? Non è andata bene, diciamo, il giro della t-shirt celebrativa, ma adesso vi regaliamo il pacco gadget e lo facciamo attraverso la voce del personaggio misterioso.
1: Questo è un gioco in cui noi vogliamo mettere alla prova le capacità intuitive dei nostri ascoltatori. Voi dovete indovinare una volta un rumore, una volta una voce e dovete attraverso, diciamo, la vostra capacità mettervi proprio in gioco e provare a mandarci un messaggio vocale al 347 490 0042. Diciamo che i gadget di Radio Kiss Kiss sono fondamentali, importantissimi il nostro pacco gadget, ma ci piace l'idea di mettervi in gioco e di metterci in gioco anche noi, perché questo non sappiamo. Allora
2: vai,
1: mandate i messaggi,
2: sentiamo.
1: Vai, prego.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
2: E là, a livello pro oggi,
1: mamma
2: chi
1: mia,
2: è il personaggio misterioso, di chi è questa voce? Sentiamo ancora.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
1: Allora posso dare il primo indizio, è un uomo, attenzione. Non è un uomo?
2: Sai che io le voci, diciamo, straniere manco le distingo.
1: Non distingui se è un uomo o una donna.
2: Ma
1: siamo
2: anche
1: messi
2: no.
1: A posto proprio.
2: Anche no, mi sembrano tutti
1: scherzavo,
2: uguali.
1: Scherzavo, è una donna. Prego.
2: Beh, è una donna.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
1: Allora,
2: Madonna,
1: chi è questa
2: donna.
1: Persona che sta parlando e che potrebbe regalarvi il pacco gadget di Radio Kiss Kiss?
2: Allora, 347 490 0042. Una piccola accortezza, mandateci le note vocali così in tempo reale le ascoltiamo.
1: Hanno già indovinato? No, non hanno indovinato.
2: No.
1: No. Pensavo che avessero già indovinato.
2: E il livello pro? Dai, perché con le voci straniere... Però ci sono quelli bravi a riconoscere anche personaggi che magari non sentono
4: Daniele
2: sempre.
4: D'Avellino, Dua Lipa.
2: Dua Lipa, non è
1: Dua
2: Lipa.
1: Dua Lipa, che un attimo avevo pensato anch'io potesse essere lei, ma non è Dua Lipa.
2: No, non è Dua Lipa.
5: Ciao, Kiss Kiss, per me è Pierfrancesco Cipolla.
1: Chi?
2: Vabbè,
1: sta inventando.
6: Buongiorno, il personaggio misterioso è Dua Lipa.
1: Non è Dua Lipa.
2: Ti dicono Dua Lipa. No,
1: siete
2: non
1: fuori
2: è
1: strada. No, non è Dua Lipa.
7: Buongiorno, Kiss Kiss, il personaggio misterioso è Helen Mirren.
1: Non è Helen Mirren.
2: Non
1: ma
2: è
1: perché
2: lei.
1: Poteva essere Helen Mirren, eh? Ma
8: buongiorno,
1: non lo è.
8: Radio Kiss Kiss, è Madonna.
1: Non è Madonna. 347 490 0042. Aiutiamo gli ascoltatori, facciamola risentire la voce.
3: Luckily this is the stuff I love to do.
1: Ok,
2: allora questa
1: non
2: la voce...
1: è Maria Perez.
2: No.
1: Non so, un'ascoltatrice.
2: Vai,
1: ah no, era per uno scherzo.
9: Buongiorno Pippa Adriana, per me è Dua Lipa.
1: È un'altra volta. Ragazzi, ma non è Dua Lipa.
2: Però dopo per sfizio devo andare a risentire la voce di Dua Lipa per vedere se ha delle similitudini
1: possiamo
2: vocali.
1: Possiamo sapere in che ambito si muove almeno l'artista. È un artista?
2: Sì, è un artista.
1: Sì, è un artista. Un artista a 360 gradi. Può essere una cantante, un'attrice, una pittrice, un artista.
2: È un artista sicuramente.
10: Buongiorno, la voce misteriosa è Jennifer Lopez.
1: Non è Jennifer Lopez.
2: Però allora un indizio lo possiamo già dare?
11: Jennifer Lopez.
1: Non è J-Lo,
2: no.
1: Ci dispiace molto. No. Stiamo mettendo
2: allora,
1: a dura prova la vostra capacità.
2: Però sono bravi perché non si sono distaccati molto dall'ambito in cui si muove questa artista, che è una cantante.
1: È una cantante, quindi primo indizio.
2: Ti piacerebbe che lo fosse ancora?
1: Sì, ma più o meno hanno detto tutti i cantanti, no?
2: Appunto.
1: Tranne Helen Mirren e qualcos'altro.
12: Buongiorno, sono Roberta da Torino. Per me il personaggio è Irina Shayk.
1: Irina Shayk non canta. Forse
2: che
1: se lo facesse sarebbe anche stonata.
2: Quella donna è disumana per quanta
1: per la sua
2: bellezza.
1: Esatto.
2: Incredibile, no, ma non è Irina. Sentiamo.
13: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per caso è Miley Cyrus?
1: Non è Miley Cyrus.
2: No, non è
1: 347 490 0042, il cerchio si stringe intorno alla cantante.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me è Lady Gaga.
1: Lady Gaga non
15: ciao,
1: è
15: Kiss
1: Lady
15: Kiss.
1: Gaga, ciao.
15: Per me è Miley Cyrus.
2: No.
16: Radio Kiss Kiss, per me è Lady Gaga.
1: Non è Lady Gaga.
17: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
17: Per me la voce misteriosa è Amanda Lear.
1: Amanda Lear, no.
18: Buongiorno Kiss Kiss, la voce è di Peggy Gou.
1: Peggy Gua. Lei non canta, però Peggy Gua è una DJ.
2: Non saprei dirti che voce abbia Peggy Gua, forse non l'ho mai sentita.
1: No, non è lei. No. Comunque non è Peggy Gua. Vai.
0: Ciao, l'artista è Lady Gaga.
1: No. Non è Lady Gaga.
2: Quindi non è Lady Gaga, non è J-Lo e non è Dua Lipa e non è neanche Peggy Gua.
4: Buongiorno, la cantante misteriosa è Anastasia.
1: No. Non è Anastasia e non è Adriana Petro, perché Adriana Petro non sa cantare, lo vorrei ricordare a lei stessa perché a volte lo dimentica e quindi canta.
3: Lovely, this is the stuff I love to do.
2: Ok, no, allora,
1: non è Adriana,
2: allora
1: no,
2: la verità, io personalmente amerei se questa cantante tornasse a far quello che sa fare.
1: Ah, veramente?
2: Cioè, a cantare.
1: Vai.
2: È da un po' che non la sentiamo.
18: Buongiorno, Kiss Kiss. Per me il personaggio misterioso è Anne Hathaway.
1: Anne Hathaway non
2: no,
1: è una
2: no,
1: cantante.
2: No, non è una cantante.
1: È un'attrice, ragazzi. Mm-hmm.
19: Buongiorno,
1: Veglia.
19: Kiss Kiss.
1: Vai.
19: Per me è Cher. Care, come si dice in italiano, care,
1: hai detto
19: Kiss
1: bene.
19: Kiss a tutti. Adriana, sei bellissima,
2: grazie, molto gentile, ma non è Cher.
1: Non è Cher, grazie.
20: Buongiorno Radio Kiss Kiss, per me l'artista è Katy Perry.
1: Non è Katy Perry.
2: No.
21: Buongiorno Kiss Kiss, sono Antonio di Torino, la cantante misteriosa è Annie Lennox.
1: Annie Lennox?
2: No,
1: Annie Lennox.
22: Buongiorno Robert, per me è Adele.
1: Ciao Robert, non è Adele. No, niente, non ci
23: siamo. Arianna, Kiss Kiss, chiaramente.
2: Arianna!
1: Sì!
2: Ve l'abbiamo suonata prima con Ben Down ed è dal 2016 che non ci regala un album.
1: È vero, perché fa i cosmetici adesso.
2: E fa anche i figli, Pippo.
1: E fa pure
2: ne
1: figli.
2: Tiene tre.
1: Ma che se ne frega, risulta tra le artiste più ricche al mondo.
2: Non per il lavoro di cantante,
1: esatto,
2: però.
1: Esatto, mettiti a fare una canzone, scrivila.
2: Comunque brava la nostra ascoltatrice. Scopriremo chi sei e ti manderemo i gadget.
1: Chiara,
2: va bene.
1: Chiara, ti arriveranno a casa, Chiara, chiaramente. Grazie.
2: Intanto arriva anche un altro pezzo bellissimo di Sam Smith su Radio Kiss Kiss.

0: E così, Adriana, siamo giunti alla fine di questa puntata del Pippo Pelo Show del mercoledì. Torniamo domani, come sempre, tra le 7 e le 9. Noi siamo sempre qua, mi raccomando, non ci abbandonate mai, altrimenti vi veniamo a prendere uno ad uno.
1: Ti piace? Casa vostra.
0: A casa
2: vostra. A proposito, Pippo, oggi mi sembri un pochettino acidino, ma
1: vero?
2: Hai il ciclo?
0: No, mi è passato il ciclo.
1: È passato?
0: Finito.
1: Lunedì, ci riaggiorniamo lunedì. Vabbè, allora, noi vi lasciamo con un pezzo della storia della musica dal 1997. Yawa, bellissima, con Barbie Girl, da Adriana e da Pippo.
0: Chi scrisse a tutti?

0: Buongiorno. Sono le 5 in punto di questo giovedì 8 di ottobre. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Vuoi schiarire un altro po' la voce?
1: Sì, sì. Ho fatto solo...
0: Allora, saluti la regia,
1: sì,
0: vai.
1: Giuseppe D'Amelia, buongiorno.
0: Buongiorno a voi tutti, fatevi sentire dai da subito con un messaggio vocale per darci il vostro buongiorno a questo numero.
1: 347 490 0042.
0: Poi iniziamo con

0: animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, a Max e Leti di quello che vuoi. Animo, animo, animo, sei un mattiniere come noi. Animo, animo, animo, urla insieme a noi. Animo, animo.
1: Ragazzi, buongiorno, Aliti, stai bene?
2: Sì, diciamo.
1: Ti salutano subito in apertura. Aliti, si sente che sei in forma. Alessandro da Torino.
2: Sì, sì.

0: buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, Liti, buongiorno.
2: Buongiorno
1: da Carmen da Torino che ti saluta, vedi?
2: Ciao Carmen da Torino.
1: Molto bene.
3: Però io non sono d'accordo di questa cosa.
1: Mamma mia, subito polemici ragazzi, subito a dissentire. Allora, buongiorno a tutti, vorremmo sentirvi, primo pensiero del giorno, tra poco, e veramente cosa vi passa per la testa di primo mattino, nel senso c'è qualcosa che vi aspetta in questa giornata, tra l'altro maltempo diffuso sull'Italia con piogge temporali un po' dappertutto, e queste insomma sono le notizie dell'ultima ora che leggiamo. Previste diverse allerte, no? Ogni tanto ci sono queste allerte. Fra l'altro, quando viene a piovere, insomma, piove anche abbastanza violentemente.
2: No, come secchiate.
1: Non solo secchiate, vabbè, non è che noi vi parliamo della sede romana, Kiss, stanotte ha diluviato da queste parti, ma vedo che un po' in tutta Italia, per esempio, allerta arancione oggi in Toscana, gialla in altre 11 regioni, sì. Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria, forte acquazzone ieri sera sulla capitale, su Roma, come vi dicevamo, con allargamenti e disagio alla circolazione, ma anche sul nord Italia, veramente piogge abbastanza forti e importanti. Cioè, quando piove, quando c'è il maltempo, viene veramente giù forte ormai, no?
2: Sì,
1: poi in alcuni casi sono anche rapidi temporali. E poi si fermano all'improvviso, così come sono arrivati. Beh, insomma, stanotte è stato piuttosto lungo. Disagio un po' in tutta Italia. Se avete segnalazioni, fatecele come sempre. Partiamo con l'attualità e poi non vediamo l'ora di sentire le vostre parole, le vostre storie. Spiega un po' che devono fare.
2: Salvare questo numero 347 490 0042 e mandarci un bel messaggio vocale o anche di testo se preferiscono.
1: Ma anche perché stamattina proviamo a regalare la maglietta dei 50 anni di Radio Kiss Kiss. Quindi se vi chiamano, e in questo caso vi chiamiamo noi,
2: certo.
1: C'è una chiamata anonima però, attenzione, e vi chiediamo scusa, ma tu che radio ascolti? Qual è la risposta che deve dare l'ascoltatore?
2: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma ne ho 21, scusa.
2: È uguale, devi rispondere in questa maniera, se vuoi la maglietta, altrimenti ho pazienza.
1: È una password, capito? Bravi. Ragazzi, quindi dici vabbè, ma chi chiamate tra tutti voi che mandate messaggi vocali o di testo al nostro numero che abbiamo ricordato? Sì, e quindi lo conoscete, il numero?
2: Devo ridarlo?
1: Sì, pure? Lentamente, grazie, non ho fatto
2: 347 490 0042.
1: Allora iniziamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani in edicola questa mattina. Iniziamo dal Corriere della Sera. Borse giù per la crisi del debito, tempesta sui mercati, lo spread a quota 115, conti pubblici, c'è l'avviso del Fondo Monetario Internazionale e governi europei e non solo. La questione è complicata sempre per il caro energia in tutta Europa. Ormai sono giorni che apriamo con questo tema e purtroppo la situazione non migliora, però c'è una, diciamo, leggevamo dall'ultima ora che c'è un'apertura finalmente dall'Europa sull'ok alle spese, appunto essere più elastici. Fra l'altro leggo che il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburante, spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto intanto ieri la presidente del consiglio al vertice Med9 a Spalato. Non si arresta comunque la corsa del gasolio, che sale a 2,26 euro di media. L'Eni abbassa il costo del diesel di 4 centesimi a 2,21. Nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità, dicevamo, è arrivata un'apertura come titola per esempio anche il Messaggero di Roma questa mattina. Apertura dell'Europa sulla flessibilità, gasolio Meloni, valutiamo accise mobili e poi pesanti borse e bond, l'ok di Bruxelles comunque le deroghe per energia e difesa. Sulla prima de Il Giornale arriva il Tribunale Islamico, si sceglie di aprire con un altro tema, altro che integrazione. A Padova apre la camera arbitrale che risolve le controversie civili tra musulmani seguendo il diktat della Sharia. Sulla prima della Verità, primo tribunale islamico in Italia, anche qui a Padova una camera arbitrale emette giudizi sulla base della Sharia, e poi stipendi, sanità, pensioni, crescita, le vere cifre smontano le balle che crescono nel campo largo, scrive la Verità. Andiamo sulla prima de Il Fatto Quotidiano con Forza Italia in UE contro Graviano, illegale così starà zitto Bavaglio, e Berlusconi scontro le toghe che lo sentono su Berlusconi. Sulla prima de Il Mattino di Napoli, pressing su Meloni e sul pressing, meglio, di Meloni sull'Unione Europea per la flessibilità, ci sono le prime aperture, scrive Il Mattino. La Premier vede von der Leyen e Macron, ipotesi da discutere in consiglio. Intanto Chelsea sull'energia, difesa e gasolio. Il governo poi valuta l'opzione delle accise mobili. E poi c'è l'altra notizia di cui si sta parlando tantissimo in queste ore. Mattarella concede 3 grazie. C'è anche un gioielliere che uccise 2 rapinatori. Il commerciante siciliano ha già scontato gran parte della pena e il presidente firma il decreto anche per 2 condannati per droga. Sui quotidiani sportivi si va verso la riapertura del campionato dopo questa lunga pausa per le nazionali. E quindi si scrive tanto, soprattutto dei nazionali ancora, ma anche del calcio che torna in campo con Modric che tira dritto, così il Corriere dello Sport. Gli anni sono 41, le partite 1178, eppure l'asso del Milan ha deciso di andare avanti. Io non mi fermo, non è la mia ultima stagione, dopo sarà Real, perché tornerà nella dirigenza quando si ferma, no? Col calcio giocato Modric farà parte della dirigenza del Real Madrid. Sulla prima di Tutto Sport, Yannick, sei il migliore, tornerai ancora più forte. Amici e rivali, il mondo del tennis si stringe attorno a Yannick, che ha annunciato lo stop per il 2026. Lo vedremo in campo per l'infortunio del ginocchio solamente il prossimo anno. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora di sentire voi e tra poco iniziamo a farlo a questo numero
2: 347 490 0042.
1: Ci sono i Red Hot Chili Peppers, dai.

0: Con By The Way su Radio Kiss Kiss dei mattinieri. Buongiorno, ci diamo un po' una scossa ragazzi, un po' di energia,
1: sì.
0: Dai, forza ragazzi, lo so, oggi è giovedì 8 di ottobre. Il tempo magari non aiuta, parlo di questa situazione meteo, ma insomma qual è il vostro stato d'animo? Dai, condividete il primo pensiero del giorno con noi, siete subito in onda, vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Yeah.
2: Buongiorno Don Antonio.
1: Ciao.
2: E buongiorno a tutti i mattinini. Sto andando al lavoro, oggi è giovedì, per me è il giorno più bello della settimana perché si avvicina il sabato.
3: Beh. Un abbraccio, un saluto da Antonio di Anzano, vi amo.
0: Addirittura, vedi, la Leti ci amano.
4: Buongiorno Leti, buongiorno Max, Francesco da Pesaro. Per cambiare argomento, c'è un'abitudine per il quale
0: per voi
4: non scendete prima di casa? Io non sono mai uscito fuori casa prima di baciare le mie amiche.
0: Le tue amiche?
1: La sua amica.
4: Un saluto a tutti.
0: Va bene, bello, c'è questa abitudine, bello.
5: Max e Leti, Riccardo qui dalla Puglia, direzione Pescara, stamattina pioveggiano un pochino. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss.
1: Un saluto.
6: Buongiorno Kiss Kiss, animo. Vamos.
0: Andiamo ragazzi.
7: Mattinieri, buongiorno. Nucci da Lecco.
0: Ciao Nucci.
7: Ma noi italiani siamo un popolo di, scusatemi, coglioni.
0: Perché?
1: Ecco.
7: Abbiamo le nostre leggi. Perché dobbiamo aprire un tribunale per le leggi musulmane? Ma non esiste questa cosa.
0: Allora,
7: ma quanto siamo cretini.
0: Allora,
7: buona giornata a tutti. Kiss kiss.
1: Vabbè,
7: ciao.
1: Buona giornata.
0: Lei dice perché l'Italia permette l'apertura di questi tribunali.
1: Quando magari in altri paesi.
0: Ma perché non ha aperto l'Italia.
1: Sì,
0: insomma,
1: no, certo.
0: Vabbè, pronto, vai.
8: Buongiorno ragazzi,
1: ciao.
8: Amos da Salerno e sto tornando a casa dopo una notte passata a lavorare. Ciao ragazzi,
1: ciao.
8: Kiss Kiss.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Gianfranco da Formia, sto chiudendo le TL per venire a Roma. E un'altra cosa, stanotte non ho dormito perché abbiamo preso due cuccioli e a me e mia moglie non ci hanno fatto dormire. Grazie a tutti e buona giornata.
0: Sì, cuccioli, ma che cuccioli? Gatti, cani?
1: Immagino cani, immagino.
0: No, vabbè, insomma, giusto per capire, che ne sai, magari sono gatti. Buongiorno. Chi è?
10: Buongiorno mattinieri.
1: Ciao.
10: Ciao Max, ciao Leti, sono Pietro, pasticcere da Cuneo. Animo. No, ma avete visto ieri il video di Luxuria che girava sui social? Imbarazzante.
0: Quello con la tutina arcobaleno. Vabbè, imbarazzante.
1: Vabbè, imbarazzante. Dai, ma perché?
0: No, è curioso. Beh, però Luxuria è un personaggio così. E poi era il Pride, no? Dove si è sempre molto colorati.
1: Infatti.
0: Quindi era in un contesto dove ci si diverte in quel modo e si veste in quel modo, con i colori che rappresentano i colori LGBTQ+,
1: certo.
0: Tutta quella roba di quel mondo lì. Vai, pronto?
11: Ciao Leti, ciao Max,
1: ciao.
11: Buongiorno Peppe da Napoli, il tempo è brutto ma animo.
1: Sempre.
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti, stamattina abbiamo aperto gli occhi, abbiamo detto già la prima notizia, quella di Salvini che vuole prolungare l'attività lavorativa degli autisti fino a 70 anni.
13: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Peppino da Bari, dopo un po' di giorni di assenza per problemi telefonici. Che a tutti e animo.
1: Animo.
0: Questo è un tema, sai, i problemi telefonici. Cioè oggi se stai senza il telefono ti senti male,
1: sì,
0: credo.
1: È vero.
0: Oddio, ti senti che ti manca qualcosa, no?
1: Che vabbè. Mi sento male, no, però certo.
0: Certo, vabbè, andiamo, vai.
14: La mattina ha un appuntamento fisso col buon umore.
1: Bam!
14: I mattinieri. Dalle 5 alle 7 su Radio Kiss Kiss.

0: Sei già transonato? Le storie che fanno discutere, i trend del momento e le opinioni di chi li vive ogni giorno. Kiss Kiss Transon con Paolo e Lucilla, da lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14.
1: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
2: Oktoberfest Calabria!
1: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
0: Kiss Kiss.

0: stupid song could ever say. Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio Kiss Kiss.
1: Rispondi e vinci.
2: Allora, siamo pronti, chiamiamo a sorpresa qualcuno tra voi e vi facciamo una domanda. Ecco, tu che radio ascolti? Qual è la risposta esatta? Scusa, per capire.
3: Devo dirla?
2: Sì, grazie.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: A sorpresa, vediamo se qualcuno ci risponde e cosa dice. Vai. È occupato.
3: No.
2: No, vabbè.
3: Ma con chi stai parlando a quest'ora? Alle 5:25, dico io.
2: Aspetta, riproviamo. Dai.
3: Non ci credo.
2: Proviamo con un altro. Tu intanto spiega che cosa accade. Grazie, che io faccio il numero.
3: Ok. Te l'ho messo lì se vuoi.
2: Vai, allora aspetta.
3: No, te l'ho messo lì tranquillamente come secondo.
2: No, va bene, allora ragazzi, no, abbiamo terminato, il tempo a nostra disposizione, mi dispiace che...
3: No,
2: non ce la faccio, perché dobbiamo fare un'altra cosa, vedo che siamo un po' in ritardo, purtroppo non ci risponde l'ascoltatore, quindi niente da fare, niente giochino, niente gadget per ora, però ci riproviamo tra poco, dai, ci riproviamo tra poco con qualche altro ascoltatore. E quindi poi ricordate, se vi chiamano appunto i nostri colleghi, noi all'improvviso vi chiediamo grazie, ascoltate, la password è appunto questa.
3: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
2: Vabbè, tutto chiaro, sì, vabbè, intanto la facciamo perché insomma è troppo complicata così. Mi dispiace che... con chi che parlate alle
3: 5:27?
2: Che metti sto telefono? vabbè, dai. Ce la faccio a far sentire però qualche vocale adesso e poi abbiamo l'appuntamento con le notizie di secondo piano. Buongiorno.
4: Viaggio da Carugate, direzione Oggiono, provincia di Lecco. Andiamo a disossare le vacche. Animo.
2: Hai capito? Vabbè, pronto.
5: Sempre da Salerno, siamo sull'autostrada direzione Roma, abbiamo il concorso e speriamo bene.
2: Ragazzi, che concorso c'è? Ce ne sono tanti in questo periodo. Voi a quale concorso state andando? Diretti qui a Roma, da dove vi parliamo, cioè, vediamo che la Fiera di Roma è sempre piena. Sono passato l'altra volta, c'è cioè, concorsi uno dietro l'altro.
3: Anche perché li fanno lì, grande, con tanti capannoni.
2: Va bene, dai, quindi mi interessa sapere, volevo approfondire sulla storia dei concorsi anche perché leggevo un po' di dati, sono numerosissimi e fra l'altro stanno arrivando chiamate a gogo anche per gli insegnanti. I supplenti, saluto i supplenti che sono in viaggio in questo momento, gli insegnanti a prescindere, che siano supplenti o di ruolo, insomma quelli che vanno in trasferta.
3: Pendolari.
2: Siamo con voi, vi abbracciamo ragazzi, mettiamo Caparezza su Radio Kiss Kiss.

0: ci fa stare bene la canzone di Caprezza su Radio Kiss Kiss.
1: Le notizie di secondo piano. Storie che non cambieranno il mondo, ma almeno migliorano la colazione.
0: Ci pensa come sempre la Litti a migliorarci, certo, la colazione. Buongiorno.
2: Ci provo almeno.
0: Cosa hai trovato per noi?
2: Allora, questa mattina ho scovato due notizie, poi ce n'è una anche bonus. Vediamo se riuscirai a darla.
0: Ci provo.
2: Non
0: ci
2: voglio dare però nessuna anticipazione.
0: Va bene,
2: no,
0: va bene.
2: No,
0: allora,
2: no,
0: parliamo del libro più venduto dell'anno. Diciamo che sarà un romanzo.
2: No.
0: Sarà un thriller?
2: No,
0: è un gioco.
2: Sì.
0: Nei dati da gennaio a settembre presentati dall'Associazione Italiana Editori, in testa c'è il
2: Murdoku.
0: Sì,
2: questo. Sì, è un libro di enigmi, io lo conosco bene. Io amo questi giochi, amo queste cose.
0: Ragazzi, dopo il Sudoku c'è il Murdoku,
2: si chiama.
0: Sono enigmi, perfetto.
2: Sì.
0: Va bene. Poi seguono Stefania Auci e Niccolò Ammaniti nella classifica. Una bella notizia che insomma ci fa piacere più che altro. Vedere che è in aumento la lettura e l'acquisto dei libri. Dicono sempre che non apriamo libri, per fortuna questo dato è in aumento. Magari bisogna solo dare un mistero da risolvere ai nostri ascoltatori.
2: Certo, anche perché è un allenamento anche per il cervello.
0: Il Murdoku. Quindi,
2: Murdoku, sì.
0: È detto di che si. Cioè,
2: è un enigma, sono praticamente un libro pieno di enigmi. Quindi
0: come sono fatti? Tipo rebus, tipo. Che
2: sì,
0: so,
2: possono essere in tante maniere. Però metti in funzione il cervello, non solo l'immaginazione.
0: Messo in funzione il cervello, George Clooney, sì, che dalla macchina da caffè è passato alla pizzeria, cioè parliamo, ha fatto la pubblicità a un noto brand di caffè e adesso l'attore starebbe lavorando ad un ristorante italiano però a Cotignac
2: in Provenza,
0: nei locali di un'ex pizzeria. Questo progetto che non è stato ancora raccontato nei dettagli, la direzione citata da un giornale locale dice che a breve fra comunicazioni. Comunque si apre alle pizzerie George Clooney,
2: capito? È giusto,
0: no, però curioso, cioè lui che è americano che apre una pizzeria italiana però in Provenza e quindi
2: comunque lui ama molto l'Italia
0: E quindi vuole portare la pizza italiana.
2: George, vieni ad aprirla sotto casa,
0: certo,
2: sotto casa mia.
0: Va perfetto. Poi a Roma si torna a parlare sul serio di un bagno nel Tevere. C'è il tavolo tecnico che si è riunito l'altro ieri in Campidoglio e ha fissato le tappe per migliorare la qualità dell'acqua e puntare alla balneabilità di alcune aree nel 2032. È un progetto a lungo termine, neanche tanto, però insomma prima verranno censiti gli scarichi, verrà installata la rete di monitoraggio, gli interventi di risanamento sono previsti tra il 2028 e il 2031. Per ora il costume può aspettare, ma il lavoro sul fiume Tevere ha un calendario e già questa è una notizia, non male, no? Te lo fai un tuffetto nel Tevere?
2: No, perché oltre ai vari depuratori magari si tolgono anche tanti di quegli animali che ci sono, forse magari.
0: Le Escherichia coli è presente, ma non ti preoccupare, c'è un babbo di poco, ti passa subito, dai. No. Mettiamo una canzone nuova su Radio Kiss Kiss, Adela, in NLA.

0: scelte complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Yes, yes. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss, kiss.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
4: Kiss, kiss.
7: Oktoberfest Calabria! Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. Arrende Cosenza
8: Oktoberfest Calabria.
7: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
4: Kiss, kiss.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Kiss, kiss.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
4: Yes, yes.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Yes, yes.
16: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
3: Via, via.
16: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

0: che dice se popò, però in realtà dice bobo. Allora, attenzione, grazie a Olivia Dean, questo è un momento attesissimo da milioni di ascoltatori che seguono Radio Kiss Kiss e il Pippo Pelo Show, ovvero l'oroscopetro.
1: Eccoci!
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Secondo me molti aspettano per la sigla. Esattamente, va benissimo. Sì. Perché è troppo autocelebrativa. Le stelle parlano, oroscopetro.
1: Tu capisci quello che vuoi.
0: Manco se stessimo facendo una roba seria.
1: Allora, visto che stiamo parlando di soldi, noi dobbiamo cercare di capire, perché è vero, come si comportano i segni
0: come
1: con le finanze. Sì. Arrivo anche da te, non ti preoccupare.
0: Ecco,
1: andiamo dall'Ariete. Spende sempre d'impulso l'Ariete. Prima compra, poi pensa, ok? Toro ama i soldi, eccomi qua. Soprattutto spenderli in cose buone e sensate.
0: Sì.
1: Va bene. Gemelli, entra uno stipendio, escono mille idee.
0: Va niente bene? Di meno.
1: Sì, sì, sì, sono spendaccioni.
0: Poi?
1: Cancro. Risparmia, pica. Risparmia per sicurezza, ma oh, ogni
0: quello
1: tanto...
0: Quello lo mangia per non cagare, ma scrivi questo.
4: Ma risolve il problema.
0: Di la verità.
1: Allora, però...
0: Che scrivi. Cancro. È pica?
1: Sì, è pica.
0: Non
1: pica.
0: Mangia per non cagare. Non ha mai preso
4: ma
0: una cosa al
4: problemi.
0: Bar per non pagare.
1: Ma posso
0: il bar.
1: Dire, io ti vorrei dare un bacio in bocca stamattina perché mi ha risolto un problema che non mi ha fatto dormire stanotte.
0: Ma non mi interessa okay? niente. Ma mai fossimo venuti qua, ragazzi, volete
1: dopo
0: qualcosa al
1: pago.
0: Bar? Te lo puoi scordare.
1: Ma lui vuole essere pagato per i problemi che risolve.
0: Mamma
1: Pippo.
0: Mia, mamma
1: allora,
0: mia.
1: Quindi cancro, risparmia per sicurezza, ma ogni tanto si concede uno sfizio. Ogni tanto. Leone, se ce li ha, li fa vedere. Se non ce li ha, fa finta comunque.
0: Di averli. Ce certo. la tira.
1: Beh, sceni quel leone. Veniamo alla Vergine. Preciso col budget. Ogni euro ha il suo posto, ogni centesimo ha la sua collocazione. Quando spende vuole che rientrino sempre tutti.
0: Ma non è vero.
1: Oh, il mio team così ha deciso.
0: Vabbè.
1: Allora, poi bilancia, vuole risparmiare, poi vede una cosa bella, fine del piano. Scorpione, non dice quanti soldi ha e probabilmente fa bene, perché gli scorpioncini tendono sempre ad essere molto accumulatori anche col denaro.
0: Con l'Ariete non ci siamo proprio, scrive Elena.
1: Ok, vabbè, voi dateci i vostri feedback ovviamente.
0: E voi scrivete che io leggo tutto.
1: Stanotte non abbiamo dormito, ho finito alle 6:30, Pippo.
0: Sappiate che Adriana
1: l'oroscopo.
0: Non legge le critiche, io sì, quindi scrivete, vai, dai.
1: Sagittario, il denaro serve soprattutto per viaggiare e per bere. Capricorno, risparmia oggi per stare tranquillo domani, quindi sono dei risparmiatori. Acquario, spende in cose strane che nessun altro comprerebbe. E andiamo dai pesci, generoso con tutti, soprattutto con chi gli chiede soldi, ok?
0: Ok.
1: Questi sono i 12 segni e tendenzialmente, secondo le stelle, come si comporterebbero col denaro. Ovviamente al 347-490-0042. Dateci i vostri feedback.
0: Allora, sono Scorpione.
1: Vai.
0: Leggiamo, sono Scorpione, ma non mi ritrovo in quello che ho detto. Bilancia 100% match.
1: Ok, bilancia perfetta. Ce lo
0: bilancia
1: anche
0: perfetta. Poi ancora è tutto vero.
1: Filippo scrive: Ariete top, la mia descrizione.
0: Vero per
1: sui
0: il
1: soldi.
0: Toro, azzeccatissimo per il Cancro.
1: Ok.
0: Una merda per la Vergine. Sì, no, insomma.
5: Vai. Io sono della Vergine come Pippo e non mi rispecchia per niente.
0: Bravissimo,
5: non è vero.
0: Meno male.
1: Ma quando si parla di soldi si è molto permalosi.
6: Ciao Pippo, ciao Adriana. Non è vero, la Vergine non è così.
0: Hai visto?
6: Siamo spendacciona.
0: Siamo spendaccioni.
6: E non rientro di quello che
0: ma
6: spendo.
0: Ma quando mai rientriamo? Ma che rientro?
6: Può essere un caso a parte. Ciao a tutti, Katia da Milano.
0: Non azzecca nulla.
6: Non mi fate sentire
7: Adriana, con la Vergine c'è azzeccato tantissimo. Mio marito ogni volta rompe le palle in una maniera allucinante.
1: Hai visto?
7: Quando non riguardano soldi suoi, ma sono miei.
0: Ma perché non stai zitta?
7: Hai fatto shopping, vedo le battutine del capo. Quanto tempo c'è? Cioè, la fissazione di quanto ogni cosa costa, perché lui è un contabile nella potenza.
0: Un contabile.
7: Ma faccio un altro lavoro.
0: Se
7: è
0: non
7: assurdo.
0: Ti sta bene, lascialo, va bene, piuttosto che vedi? Criticare una Vergine.
1: Pippo, ma per
0: stai
1: caso
0: zitta,
1: sei
0: taci.
1: Della Vergine?
0: No.
1: Ma l'avevo capito.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.

0: Allora, ovviamente ogni giorno vi passiamo e vi suoniamo la musica più bella, musica che potete sempre guardare attraverso il nostro canale TV che è il 158 del Digitale Terrestre. Poi se vi va date un'occhiatina anche alle nostre facce, abbiamo le facce da sveglia alle 5.
1: Molto, quindi mi raccomando, canale 158, ricordatelo sempre quando avete tempo, magari appena vi svegliate a casa accendete la TV. Gli Industry con State of the Nation, questa canzone del 1983, che bella.
0: Il nostro History Kiss.

0: 183 su Radio Kiss Kiss e Tempo di News.
1: Sono le 7.57, tra pochissimo arriva Antonio Mercurio a riaggiornare l'attualità. Vi aspettiamo.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Grazie Adriana, buongiorno Pippo. Non ce l'ha fatta Mari Carmen Abascal, l'87enne sfrattata dal suo appartamento nel centro di Madrid, dove viveva da 70 anni. L'anziana, diventata il simbolo delle proteste per l'emergenza abitativa in Spagna, era ricoverata in ospedale dal 23 settembre, da quando era stata costretta a lasciare la propria abitazione. Dopo la notizia della morte, in centinaia, in modo spontaneo, hanno marciato verso il Parlamento. È una perdita anche nostra, ha commentato il premier Sanchez esprimendo cordoglio. I sindacati hanno indetto per l'11 novembre uno show opero generale. Ucraina, nella notte nuovi attacchi russi su Kiev con almeno un morto e 13 feriti. Intanto si aggrava il bilancio dei raid effettuati ieri dalle forze di Mosca. Le vittime sono salite a 28, di cui 20 in un solo edificio residenziale distrutto a Cherniv. Tra i morti anche 5 bambini. Al vertice Medline di Spalato, con i 9 paesi europei che affacciano sul Mediterraneo, Giorgia Meloni ha evidenziato l'impatto dell'inflazione sui conti pubblici e ha ribadito la richiesta a Bruxelles di maggior flessibilità sulle spese legate all'emergenza energetica. Quanto al caro carburanti, la premier assicura che il governo è pronto a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili e intanto auspica il pieno ripristino del price cap. L'Eni risponde presente, da oggi in tutti i suoi distributori taglia di circa 4 centesimi il prezzo del diesel, che torna dunque a 2,21 € al litro. Legge elettorale, dopo l'ok alla terza fiducia, oggi alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. Non accolta la richiesta del centro-sinistra di voto manuale con le palline sotto il catafalco per garantire una reale segretezza. La procedura è consentita solo in caso di malfunzionamento del sistema elettronico, chiarisce il presidente Fontana. La maggioranza è certa che non vi saranno sorprese da franchi tiratori e difende la riforma che, spiega, assicura governabilità e restituisce con le preferenze la scelta agli elettori. Le opposizioni denunciano e un premierato mascherato sarà bocciato dalla consulta. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia, di cui una parziale per il gioielliere catanese Guido Gianni, condannato a 12 anni e 4 mesi di reclusione per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2008 a Nicolosi. Il 66enne era già ai domiciliari per motivi di salute e con lo sconto potrà accedere all'affido in prova ai servizi sociali per la restante pena da scontare inferiore a 4 anni. Gli altri 2 provvedimenti di clemenza individuale legati a reati di droga riguardano un 54enne graziato a causa delle sue gravissime condizioni di salute e un 45enne che ha avviato un consolidato percorso di reinserimento sociale, lavorativo e familiare. E chiudiamo con lo sport, calcio. Dopo le 4 sconfitte in Nations League, 2 con l'Italia, Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, è un passo dall'esonero. La dirigenza federale di Istanbul avrebbe già preso contatto fino all'Europeo 2028, proposta una buona uscita di circa 1 milione di euro. Abbiamo concluso, ora tornano Pippo e Adriana. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.
0: Lo ha detto anche Antonio Mercurio che il Pippo Pelo Show ritorna su Radio Kiss Kiss. Stam tornan, Adriana ha detto, ora tornano Pippo e Adriana. Sì,
1: grazie,
0: siamo tornati.
1: Come sempre alla nostra redazione che ci aggiorna costantemente su quanto accade in Italia e nel mondo. E nel mondo è accaduta una cosa abbastanza commovente, l'addio di Messi.
0: Mamma ragazzi.
1: L'ultimo tango, l'ultima partita.
0: Mamma mia, io ho visto tanta di quella roba sui social, su sta roba, che sull'addio di Messi, e tante lacrime ho versato.
1: È vero.
0: Perché io mi sono emozionato.
1: Hai versato
0: allora,
1: tante
0: ragazzi,
1: lacrime.
0: Posso dire la verità? Adesso Ronaldo, eccezionale, bravissimo. Entrambi sono commoventi per quello che hanno dato al calcio mondiale. Però secondo me un calciatore come Messi è stato veramente unico nel suo genere, per il modo di vivere che ha avuto in questi anni di successo, il modo di essere, eccetera, eccetera, il modo di giocare. Quindi se sei un appassionato, se ti piace il calcio, a me il calcio bello piace, fai fatica perché adesso non c'è nessuno come lui.
1: Però quello che...
0: Si aspetta un po' di Lamine Yamal, ma un po' di scontino, per il momento non è ancora Messi, non
1: c'è,
0: si sa
1: qualche
0: se
1: Messi
0: mai lo sarà.
1: In erba e probabilmente proprio Yamal potrebbe essere,
0: potrebbe essere
1: un suo...
0: Sì. Potrebbe,
1: erede.
0: Ma non è ancora. Messi alla sua età era già.
1: Era già al di là di questo, quello che mi ha fatto emozionare è la consapevolezza di vedere che finisce la carriera da calciatore, ma una parte pure della sua vita è finita.
0: Ma
1: io
0: sì,
1: ho letto un po', diciamo, dell'estratto del libro di Totti, e Totti, dopo che ha smesso di giocare, è andato totalmente in depressione, non sapeva cosa fare.
0: Perché sono pochissimi, anche i grandi campioni, che riescono, diciamo, a riciclarsi poi per quello che devono fare dopo. Potrei fare dei nomi di calciatori illustri mondiali che non ci sono riusciti a diventare, a rimanere su quell'hype lì. Mm-hmm. L'unico che ci è riuscito si chiama David Beckham, che un po' per sua moglie, che è super fan, un po' per lui, che ha un hype da sempre anche sui social, quindi ha trasferito la sua fama dai campi di calcio ai social ed è rimasta
1: anche
0: intatta.
1: Alla moda, anche,
0: cioè,
1: alla moda.
0: Lui scrive ciao sui social, 2 milioni di persone in 2 secondi gli mettono il like e gli commentano quello che ha scritto, quindi vuol dire che è amato esattamente come era amato ai tempi in cui giocava al calcio, cosa che non accade quasi a nessuno. Ci potrebbe riuscire Cristiano Ronaldo se facesse qualche cavolata in meno come quella che ha fatto ultimamente, che è scappato via dalla nazionale.
1: Quello non è di grande esempio,
0: ho capito, ma non si è fatto voler bene dai tifosi
1: portoghesi.
0: Quello
1: non è di grande esempio, devo dire la verità.
0: Esatto.
1: Comunque avete visto l'altro giorno, proprio ieri parlavamo con uno dei nostri colleghi che lavora in radio, alla moglie argentina.
0: Sì.
1: E era stato tutto Yuki, si chiama così, giusto? Yari. Che è greco? Lavora da poco in azienda.
5: Yanni
1: è greco, sì. È sposato con una donna argentina.
0: Dovrebbe essere Yannis, credo. Però è Yanni.
1: Vabbè, avevano trascorso la notte in bianco perché la moglie, ovviamente, aveva visto tutta la partita e
0: tutto l'addio di Messi. Sì, per gli argentini è proprio un momento di tristezza.
1: Non so se voi avete visto qualcosa in rete oppure se avete seguito in tempo reale, se avete fatto anche voi le ore piccole e se vi siete emozionati rispetto proprio a questo addio di Messi.
0: Tu stai pensando al tuo addio alla radio, Adriana?
1: Io ci penso ogni giorno, Pippo.
0: Ah, vedi?
1: Perché
0: come
1: questa
0: mai
1: è una bolla che potrebbe tranquillamente finire.
0: Anche per me.
1: Ci penso ogni giorno.
0: Pensa che giorno
1: è un privilegio
0: triste
1: essere qua.
0: Certo, è un privilegio.
1: Però spero di farlo quanto più
0: è possibile.
1: Sì, di avere sempre lo stesso entusiasmo, anche di svegliarmi al mattino e venire qua e comunicare e dire qualcosa. 347-490-0042, questo sempre per interagire con noi. Ci piace avere un po' il vostro punto di vista, confrontarci con voi, se avete visto, se vi siete emozionati, se vi piace Messi. Perché poi c'è sempre stata la diatriba, no? Tra Messi e Ronaldo. Chi è il più forte, chi è il più bravo, chi è il più amato.
6: Pero es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país porque me tocó jugar por todo lado y siempre recibí un cariño enorme de todo, de mi inicio hasta.
0: Vabbè, un po' si capisce quello che dice, una lingua latina, la sua lingua argentina, diciamo spagnola. Era visibilmente emozionato. Hai visto la sua faccia? Quasi non si riconosceva la faccia
1: nel
0: momento in cui ha salutato Lionel Messi.
1: Ovviamente ha fatto l'addio alla nazionale, non al calcio, però alla nazionale lui forse a uno dei due è uscito il calcio. No, non ha abbandonato il calcio, ma ha detto addio alla nazionale.
0: Addio alla nazionale, sì, parlavamo dell'addio alla nazionale, forse
1: la nazionale. Ok, allora grazie mille. Tra un po' leggeremo e ascolteremo qualche messaggio. Intanto ce ne andiamo sotto la doccia.

0: più.
1: Bella questa canzone. Intanto Adriano, stanno arrivando tanti commenti su Messi e sul suo addio, mandateli anche vocali così dopo li sentiamo, va bene? Grazie mille.
2: Ma subito Umberto Tozzi con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri con Si può dare di più.

0: Roberto Tozzi con Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri. Noi, Adriana, abbiamo parlato poco fa del fatto di finire una carriera in un luogo. Non finisce la vita, ma finisce, diciamo, una parte importante della tua vita. Secondo te è più emozionante l'inizio di una carriera o la fine? Cioè, il momento in cui Messi ha messo per la prima volta il piede sul campo della nazionale o... l'altro
1: in,
0: giorno
1: in generale noi esseri umani siamo abituati a celebrare e a festeggiare sempre per gli inizi, ma anche la fine di qualcosa fine... può essere liberatoria e va celebrata.
0: Però
1: va in qualche modo
0: la,
1: festeggiata.
0: La differenza, non secondo me, la differenza è una sola: che all'inizio c'è solo entusiasmo e gioia, alla fine c'è entusiasmo, gioia, ma tanta tanta tristezza.
1: Certo.
0: Anche, sì,
1: nel caso di Messi è così.
0: Cosa che all'inizio non c'è, la tristezza perché?
1: Nel caso di Messi sicuramente è così, ma in genere la fine ha il suo perché, va comunque celebrata la fine di qualcosa.
0: Gabriella è
1: Ciao,
0: argentina
1: Gabriella.
0: E vive in Italia.
2: Buongiorno.
0: A Castellanza. Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Benvenuti. Benvenuta.
1: Hai fatto le ore piccole l'altra sera?
2: Sì, fino alle 4:30 del mattino.
1: Hai visto?
2: Sveglia.
0: Per
2: anche
0: vederti l'addio alla nazionale di Messi.
2: Fantastico, fantastico. Secondo me tutto va bene con Messi, qualsiasi cosa faccia.
0: Senti,
2: molto,
0: secondo te, al di là del calcio, perché voi argentini lo amate tanto? Lionel Messi.
2: Perché è difficile vedere una persona famosa, sia calciatore, cantante, con questi valori della famiglia, con questa umiltà. Per me è una persona super umile e questa cosa secondo me molto molto vista bene
0: bene.
1: È vero, lui viene amato tanto. Gabriele, hai detto una cosa giustissima, proprio per questo senso di umanità, per questo senso di umiltà che riesci a trasferire.
2: Sì, perché non lo so, noi non vediamo, non abbiamo mai visto che lui se la tirava per qualcosa, anzi sì, è molto, dopo una vita familiare senza
1: senza
0: ti posso fare una domanda? Voi che di campioni enormi, giganteschi, potrei citare Batistuta e tanti altri, ne avete avuti veramente tanti, in particolare ne avete avuto uno che anche in Italia e nel mondo, diciamo, è stato amatissimo, come Diego Armando Maradona. Perché non è la stessa cosa per te? Sentiamo.
2: Perché purtroppo si è perso.
0: Quindi
2: nella
0: pensi che gli argentini, diciamo, il ricordo di Maradona sia stato leggermente macchiato,
2: opacato? Sì.
0: Esatto.
2: Sì.
0: Reso opaco dalle problematiche personali che ha avuto, dici?
2: Purtroppo sì, tanti dicevano l'altro giorno nei commenti così che Maradona aveva carattere. Secondo me non aveva carattere, perché se aveva carattere non cadeva in tutto questo. Però...
0: sai che poi non è facile dire delle debolezze altrui. A me interessava più o meno la cronaca, cioè tu che sei argentino,
1: il percepito
0: degli argentini.
2: Secondo Maradona sarà sempre Maradona come calciatore, non c'è niente da dire. Però per me Messi ha superato,
0: si è superato.
1: Perché ecco, si tiene conto, Maradona disse qualche anno dopo: la palla non si sporca, cioè ho sbagliato e ho pagato. Cioè nel tuo caso invece vale, ma penso nel percepito comune, vale l'idea che Messi sia una brava persona con una vita tutto sommato anche noiosa. Ci piace immaginarlo con una vita un po' come la nostra.
2: Siamo abituati a sentire sui calciatori, sulla gente magari che ne so famosa, sì, potrebbe essere anche noiosa.
0: Allora questa domanda ovviamente se l'avessimo fatta a un esperto di calcio, a un calciatore, a un giornalista, magari le risposte sarebbero state diverse, ma mi interessava invece la risposta di una persona del popolo argentino quale tu sei, e quindi ti ringrazio tanto per essere stata con noi. Grazie, ciao
1: Gabriella, seguici sempre.
0: Ciao chissà te. Ciao.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno.
3: Per me tra Messi e Ronaldo non c'è mai stato paragone.
1: Ok.
3: Sia come campione sia come uomo. Forza Messi, perché quando si parla di Messi viene sempre la pelle d'oca.
0: Ah, vedi? Poi?
4: Assolutamente grande rispetto per Messi, per quello che ha fatto in questi anni. È stato un grandissimo campione, anche se io ora come mi godo Franco Mastantuono.
0: Bravo! Franco Mastantuono, 19 anni, gioca nella Fiorentina.
1: Sì.
0: Ed è considerato, diciamo, un astro nascente del calcio argentino.
1: Glielo auguriamo, speriamo che lo sia davvero.
5: anche buongiorno, perché giovanissimo. Radio
6: salutare un campione come Messi fa sempre un certo effetto. Per me, amante del calcio, finisce un'era e penso che Messi sia molto meglio di Ronaldo.
0: Ah, vedi,
1: va bene,
0: vedi.
1: Questo nel caso in cui volessimo fare dei paragoni.
0: Adesso parliamo del suo addio, non stavamo parlando del paragone.
7: Ciao,
0: Pippo, con
7: ciao Adriana. Sì, Messi, Ronaldo sono dei campioni, indubbiamente. Uno testa di pippo, l'altro più umano, più campione dentro e fuori. Diciamo okay. Che di campione proprio nel calcio io c'ho solamente un nome, Maradona.
0: Maradona,
1: ok,
0: vedi?
1: Ok, eh sì, ok, ok. Sì. Sentiamo.
8: Ragazzi, dite quello che volete, Ronaldo, Messi, ma il dio del calcio è sempre lui, Diego Armando Maradona.
0: Diego Armando Maradona, mi ha fatto venire un po' la pelle d'oca.
9: Buongiorno a tutti, Paolo da Firenze, tifoso Viola, lo dico subito, però non mischiamo Maradona con altri ragazzi, con Messi ho sentito commenti, Maradona io l'ho vissuto in quegli anni. Vedere lui ancora, se posso, me lo riguardo, anche se sono un tifoso Viola, però Maradona è stato Maradona.
0: Sì, anch'io sono un tifoso Viola.
9: A parlare, però... perché lui vinceva le partite da solo, con un calcio che tiravano delle pedate, roba da pazzi. Lasciamo perdere, sempre grande Diego. Ciao a tutti, Kiss Kiss.
0: Ciao, ciao, grazie, kiss, kiss grazie per kiss, questa kiss dichiarazione molto bella, grazie mille.
10: Pippo Pelo Show, il boost di buon umore che fa partire bene la tua giornata. Kiss Kiss, let's go.

0: Chi schissa te che bastano un pallone e una porta per liberare la mente e sognare a occhi aperti. Chi schissa te che avete passato tanti anni insieme e tra le sue braccia ti senti ancora al sicuro. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss Kiss.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
1: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
1: Kiss Kiss.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Yes, yes. Bollettino Deghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
7: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Kiss Kiss.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
1: Kiss Kiss.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
1: Kiss Kiss.
12: Pelle secca e sensibile. Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Kiss Kiss.
13: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi, promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: sempre delle frasi che sono estremamente azzeccate. In questo caso, se non muori, non fai parte della storia. Mm-hmm. Bellissima frase. Hanno ragione i pinguini.
1: Bella
0: bravo
1: anche questa
0: Riccardo.
1: Collaborazione, sì, questa sì, formazione sì. musicale composta da Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Tanta
1: si chiama
0: roba,
1: Goya.
0: Tanta roba.
1: Allora, siamo pronti a farvi ascoltare subito il rumore di oggi. Ovviamente, dateci la vostra risposta subito via WhatsApp audio al 347 490 0042. Sentiamo.
0: Adriano, tu ti rendi conto se morissi oggi?
1: Io.
0: Resteresti nella storia
1: sì,
0: della
1: radio. Fammici pensare, perché ogni volta che sono in autostrada, ogni volta che sono in auto,
0: resteresti
1: tutto quando
0: piove, nella storia della radiofonia mondiale.
1: Ma non ti preoccupare, al momento penso a fare sì, ancora
0: il
1: un po'.
0: Niceto mi dice sempre che lui vorrebbe, vorrebbe una morte così, diciamo, per finire sui giornali.
1: Va bene.
0: Tu non la vuoi.
1: Siamo due persone completamente diverse. Ma mi fa una grattata, vai, sentiamo il suo. Oggi molto dramatic. Aspetta, che io non ho ben capito, vai.
0: Allora, che rumore è questo?
1: È confondente, ve lo dico già
0: da
1: e vale come indizio.
0: Da cosa è prodotto questo rumore? 3, 4, 7, 490, 0042. Chi indovina porta a casa un bel pacco gadget, ragazzi. Proprio bello dalle mani di Pica è prodotto questo rumore? Non lo so, potrebbe essere, sì. Allora, 347 490 0042 per vincere i nostri gadget. Prego.
1: Sentiamo.
0: Vai.
2: La grattugia per il formaggio.
0: Sentiamo gli italiani. Buongiorno, non è la grattugia per il formaggio.
3: È una calcolatrice con lo scontrino.
0: No, non è la calcolatrice con lo scontrino. No, no, no.
4: Buongiorno. Il fiammifero.
0: Il fiammifero.
4: Scatola di fiammifero.
1: Sì, addirittura no. Il fiammifero.
0: Sì, però sulla scatola di fiammifero è vero, è un rumore che forse abbiamo già fatto una volta nel gioco. Ma forse no. Vai.
4: Una gomma che cancella su un foglio.
0: Una gomma, la gomma che scancella. No, non è la gomma.
1: Hai scancellato
0: che...
1: tu. Vai, sentiamo.
0: Ti diceva,
5: buongiorno
0: no,
5: Radio Kiss Kiss. A me sembra una sega.
0: Una sega?
1: No, non
0: no.
1: è la sega.
0: No, non ho capito. Se allora. Si riferisce allo strumento, diciamo.
1: Sicuramente.
0: All'utensile.
6: Chitto, questo rumore è il legno sulla lavagna?
1: Il legno sulla lavagna?
0: Il legno sulla lavagna, no, magari forse il gesso sulla
1: lavagna. Che probabilmente poi le nuove generazioni non conosceranno neanche più. Adesso c'è la LIM.
0: C'è la LIM, adoro la LIM. Allora, io non riesco proprio a capire, ragazzi. Giuro, non lo so. Allora, 347-490-0042. Lo volete o no questo pacco gadget? E allora, perché non vi applicate, alzate il volume della radio per sentire meglio il rumore che adesso stiamo per farvi risentire e provate a indovinare seriamente di cosa si tratta? Renata, fallo risentire, vai.
7: È una carta vetrata.
0: Non è la carta vetrata. No.
1: No, no, no, non è...
0: No, niente.
1: Niente sta grattando su qualcosa.
8: Buongiorno,
1: ecco.
8: Radio Kiss Kiss. È una grattugia per il ghiaccio.
1: No.
0: Non è una grattugia
1: non è quello.
0: Per il ghiaccio.
9: Buongiorno, Radio Kiss Kiss. Il gesso sulla lavagna.
1: No.
0: No. Posso dire una cosa?
1: Non
0: pensate a un rumore che ovviamente in questo caso qua alla radio viene un po' amplificato. Ma in realtà nella vita di tutti i giorni lo si fa spesso, ma non si sente così forte come qua. Risentiamolo. Si sente molto più basso. Quindi pensa ad abbassare il volume. È un po' amplificato, ovviamente. Eh sì, perché qui è stato messo il microfono proprio vicino alla fonte del rumore.
1: Sì.
0: Esattamente. Allora, vediamo se indovina.
10: Un pacco di chewing gum che si scuote.
0: Non è un pacco di chewing gum che si scuote. No.
11: Buongiorno, per me è l'accensione di un'auto.
0: 347-490-0042.
1: No,
0: vediamo chi indovina.
12: Buongiorno, Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
12: Con me è la carta vetro.
0: Non è la carta vetro. Buongiorno a te, cara, ma mi sa che
13: buongiorno,
0: sei fuori strada.
13: Qualcosa che gratta sulla carta vetro.
1: Non è
0: la
1: questo.
0: Rimuovete dalle vostre idee la carta vetro, che non c'entra nulla, eh? Vai, attenzione.
1: Ah, nessuno ancora indovinato.
14: Può essere un barattolo con delle capsule dentro?
0: Non è il barattolo delle capsule per la pressione.
15: Buongiorno. Sono Davide da Sora. Secondo me è una lima per legno.
0: È una lima per
1: non
0: legno?
1: Non è la lima. No.
0: No. No.
1: Allora,
16: buongiorno ragazzi. È un temperino?
0: No.
16: Un bacio, Simona.
0: Allora, Adriana, è una sega?
1: No, Pippo, non è una
0: no,
1: sega.
0: Okay.
1: No, no. No, è troppo perché un indizio. Allora, posso solo dire che Daniele, un certo Daniele, è l'unico che attraverso un messaggio di testo, è l'unico, abbiamo ricevuto centinaia di messaggi, è l'unico che ha indovinato e ha indovinato anche qualche minuto fa.
0: Anche Giuseppe Praiola, ma scrivono i messaggi di testo, dovete mandare i vocali.
1: Daniele, te l'ho detto, mandate il vocale. Perché può essere confondente questo rumore.
0: Allora,
1: però è molto più semplice.
17: Radio Kiss Kiss. Sono i croccantini del gatto dentro alla scatola, per
0: no,
17: chiamarlo.
0: Non sono i croccantini del gatto.
9: È la gomma da cancellare su un foglio.
0: Comincia ad avvicinarti.
1: Ci
0: brava.
1: Avviciniamo molto, il foglio sicuramente c'è, dai.
18: Buongiorno, è una macchina da cucire?
1: No.
18: Marino da Foggia.
0: No, Marino, no.
19: Buongiorno, Radio Kiss Kiss, la lima per le unghie?
0: No, Adriana conosce benissimo lo strumento. Nei
1: corridoi ce l'ho sempre
0: ne
1: con fa... me, ce l'ho sempre
0: sì,
1: con me.
0: Nei corridoi dopo il programma ne fa un uso smodato. Sì.
1: No, non è quella però.
0: Vai, avanti.
20: Ciao Radio Kiss Kiss, è un temperamatite elettrico.
0: No,
20: Stefania da Milano.
0: Sei sempre vicina. 347 490 0042. È andata molto vicina all'ascoltatrice di adesso, ha citato anche lo strumento. Prego.
21: Buongiorno. È una cassa che emette uno scontrino.
1: No. Dai, non ci allontaniamo però di nuovo.
0: Vai, andiamo avanti.
22: Ciao Carmen da Milano.
0: Ciao,
22: secondo
0: Carmen.
22: Me è una frequenza disturbata da uno strumento elettronico.
0: No. È una frequenza radiofonica disturbata.
1: No, sì. c'è il foglio.
21: Sì.
1: C'è il foglio.
21: È lo spazzolino dei denti?
0: No, è la classifica di Adriana del sabato. Sì!
23: Radio Kiss Kiss, questa è la batteria dell'auto che ti saluta quando non si accende l'auto.
0: Ah, quando non si accende l'auto. Può sembrare, sentiamo.
23: Un bacio.
0: Ciao, grazie, ma non è.
1: No,
0: comunque,
1: non è qui. No, infatti per questo è confondente, sì. Perché poteva essere, ma non è proprio quello.
24: Il Carmine da Nola, il tritacarte?
0: Non è il tritacarte. No.
1: Vai.
25: Macchina da scrivere.
0: Macchina da scrivere, no. Continuano a indovinare con i messaggi di testo.
1: Siamo un altro indizio? Sì, me lo dai. Allora, da quanto tempo tu non utilizzi questa cosa?
0: È da tanto. Però l'altro giorno facevo una cosa per cui l'ho utilizzata.
1: Quindi ce l'avevi in casa?
0: Sì.
1: Perché adesso potrebbe anche non esserci in casa. Chi ha i figli a scuola ce l'ha.
26: Penso che sia il rumore di una matita su un foglio.
1: La matita!
0: Sì, la matita sul foglio!
1: Sentiamo!
0: Vai, brava! Ecco!
1: Ovviamente attaccato al microfono
0: poteva
1: viene un suono
0: sembrare
1: molto
0: tante cose, vero Renata? Assolutamente sì! Renata che è esperta, diciamo.
27: Sì.
0: Lavora in falegnameria.
1: Ah, non lo sapevo, pure in falegnameria.
0: Si lavora a Milano in falegnameria.
1: Ottimo. Va bene, grazie alla nostra ascoltatrice, a te
0: Simona. Sì.
1: Diamo il nostro pacco gadget.
0: Simona porta a casa il pacco gadget.
28: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pieno Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Kiss Kiss.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bra.
3: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
3: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Kiss Kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto, cambiare le porte.

I bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.it. Kiss Kiss. I'm a love you. Radio Chi?

0: ci sembra di capire che sia il momento giusto per premiare un ascoltatore. Paolo, vogliamo ricordare come funziona il nostro gioco?
1: Ma molto facile. Poi oggi, essendo giovedì, in palio non ci sarà la maglietta celebrativa di Radio Kiss Kiss, ma 1 milione di euro in gettoni d'oro.
0: Dal tuo conto corrente personale, vero?
1: Ne tiriamo fuori pochi da lì.
0: No, allora, c'è un ascoltatore e un'ascoltatrice che ha interagito con noi nel corso di questa puntata, è stato selezionato a caso e vincerà la t-shirt celebrativa dei 50 anni.
1: Tra l'altro, Lucilla, ricordiamolo che io ho questi problemi con i pantoni, però i colori delle magliette sono fighissimi. C'è
0: bordeaux, c'è bianca,
1: off-white,
0: diciamo i colori per quello che
1: anche
0: sono.
1: Anche bordeaux, Jessica e Giulia mi hanno detto che è un nome
0: diverso. È un vinaccia.
1: Io lo chiamo, ma perché? Ma perché?
0: È un borgogna.
1: Ma che cosa? Ma è bordeaux.
0: È un pesca.
1: Sì. La pesca è un frutto. Attenzione.
0: Va bene, sentiamo innanzitutto se l'ascoltatore ci risponde, però, perché questo è lo scoglio più grande.
1: È un masculo.
0: È un masculo,
1: abbiamo scelto un maschio oggi.
0: L'abbiamo
1: allora,
0: anticipato.
1: Intanto è libero. È libero, adesso gli vendiamo l'impianto eolico.
0: No, dai.
1: Pronto?
0: Orlando?
1: Orlando,
2: sì.
1: Senti,
2: siamo
1: Paolo e Lucilla. Abbiamo una domanda per te. Che radio ascolti?
2: Con grande orgoglio, Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Ma tu sei un grande!
0: Bravissimo ad aver aggiunto anche con grande orgoglio. Orlando, cosa stai facendo in questo momento?
2: Veramente sono a pranzo, sono uscito da lavoro e sono a pranzo e poi ritorno al lavoro.
1: Ma noi vogliamo sapere cosa stai mangiando allora a questo punto.
2: Ho mangiato pasta e zucchina.
1: Ah, vedi?
0: Va bene, quindi bravo, una cosa light. Orlando, allora grazie della tua fedeltà, continua

0: ad ascoltarci per altri 50 anni e porta la t-shirt di Radio Kiss Kiss ovunque. Grazie.
1: Grazie a voi e Kiss Kiss a tutti.
2: Ma Kiss Kiss a te, ma ciao. Che grande. Ciao Orlando.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: non poteva che essere ultimo, l'ultimo disco della Kiss Kiss Trend Zone di oggi. Andiamo indietro nel tempo, 1979, Sister Sledge, We Are Family. Paolo, vuoi dedicarla a qualcuno questa
1: ma
0: canzone?
1: Ma la dedico ai miei cari amici, la Barbarina e lo zio Ciccio, che oggi fanno 15 anni di matrimonio. Tanti auguri, ragazzi.
0: Poi magari ci fate anche sapere qual è il segreto. Grazie a Giovanni Imperatore in regia, Jean Jean alla regia TV, Paolo che non vedo,
1: Arduino, Peppe, Gigi Fischietti come sempre. Momento di passare la linea a Marco e Raff, ma Lucilla, noi torniamo domani
0: a partire dalle 12 da Paolo e Lucilla.
1: Kiss Kiss.

0: intanto ciao Anna Chiara Mansino in redazione, non sorridere così che poi ti do un bacio. Ciao Schi Imperatore in regia, non guardarmi così che poi ti do una carezza. Puntata di oggi dedicata ai ricordi, perché il giovedì ci sblocchiamo i ricordi, ci sbloccate i ricordi.
1: Guarda, hai detto bacio, carezza, infatti nel giovedì in cui facciamo ti sblocco un ricordo, oggi sblocchiamo i ricordi legati alla prima cotta.
0: Quindi anche ai primi baci.
1: Ma volendo sì, insomma.
0: Alle prime farfalle.

0: Bloccateci quindi un ricordo oggi, se vi va, inerente ai primi baci e le prime farfalle sullo stomaco, anzi nello stomaco. Ok, sì, sullo stomaco, le cose brutte.
1: In generale, la prima cotta.

0: vita.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Salve. Ciao.
1: La mia prima cotta risale all'elementare.
3: Addirittura.
1: Dalla prima alla quinta. Solo in quinta elementare riuscì a farmi avanti con un fiorellino.
3: Ah, ok.
1: E poi lei non accettò.
2: No!
3: Però scusa, amico mio, ma tu ci hai messo troppo tempo dalla prima, cioè 4-5 anni sono troppo.
2: Mentre lui dava il fiorellino in quinta elementare, Joschi in quinta elementare già limonava.
3: Attenzione.
2: Non so perché, ma io non ho mai sentito un bambino in quinta elementare che bacia altre bambine. Tra l'altro con
3: sì, sì, certo,
4: grande
3: il limone.
4: Grande Joschi!
3: Allora, perché grande. Il giovedì noi facciamo proprio questo, la puntata di Sblocco Ricordo. Oggi vogliamo ricordarci, a prescindere dall'età che abbiamo, no? Ma vogliamo ricordarci quella volta in cui abbiamo avuto la prima cotta, che magari può anche essere legata al primo bacio o in generale il nostro primo bacio.
2: Considerando che tra i 10 e i 20 anni comunque noi registriamo i ricordi, quelli più nitidi, sai, della nostra vita,
3: okay.
2: Ricordiamo nei minimi dettagli quello che facevamo. Ti sblocco un ricordo, è perfetto oggi, perché il primo bacio, io ricordo il primo bacio, l'ho dato in un villaggio
3: turistico,
2: che era mezzanotte, villaggio turistico.
3: Sì.
2: Mi stavo baciando questa ragazza.
3: Ricordi l'orario?
2: Bellissimo. Sì, i miei genitori. Raffaele, dove sei?
3: E tu intanto limonavi dietro le
2: dopo
3: frasche.
2: Dopo 10 minuti di Raffaele, dove sei? Io uscii dalle fresche frasche e dissi: mamma, papà, ma che minchia volete?
3: Giustamente.
2: Ma che stai facendo? Sto crescendo.
3: Sto crescendo. Bella, sto crescendo. Scusami, quanti anni avevi?
2: 28, 29.
3: Dai, serio, quanti anni avevi?
2: No, ne avevo... Penso il primo bacio l'ho dato a 12 anni forse.
3: 12? Ok, quindi
2: 12/11 anni, sì.
3: Io 14, andavo già alle superiori, cioè prima liceo, sì. Lo so, sono un po' tardivo nelle
2: vabbè,
3: cose.
2: Ascoltiamo e non giudichiamo.
3: Ognuno c'ha un tempo, qua non vogliamo giudicare nessuno. Anzi, condividiamo.

0: Ciao Marco e Raff,
1: ciao.
0: Devo raccontare la mia cotta per un compagno di classe che in maniera platonica ero innamorata persa di lui.
1: Sì.
0: Era più bello, era più bravo.
1: Sì.
0: E quindi quando capitava che mi rivolgeva la parola, io ero mamma mia.
1: Impazzivi.
0: Tra le nuvole.
2: Mamma mia.
1: E questa
2: e
1: è la prima
2: cosa è successo. E
1: infatti ci è rimasto un po' così con la mano in bocca. Volevamo un attimo capire il continuo.
2: Dobbiamo capire se parliamo di prime cotte o se parliamo di primi baci, perché non sempre la prima cotta
0: mi invitò a ballare. No ragazzi, non vi posso dire che farfalle che avevo nello stomaco.
1: Amore.
0: Adesso che ci penso dico madonna, ma quanto ero scema.
1: Però vedi, questo è il ti sblocco un ricordo, perché in questo momento l'ascoltatrice mi è proprio arrivata la sua sensazione di quelle farfalle nello stomaco, che chiaramente tutti mi auguro abbiamo avuto nella vita, anche per più persone. Quindi il bello del ti sblocco ricordo è questo, che tu rivivi proprio quella sensazione.
2: È tutto collegato, la cotta, il bacio, le farfalle dello stomaco. Cioè poi ognuno può dire la sua. Io ricordo anche che non è il primo bacio, ma è un bacio che ricorderò per tutta la vita. Quando abitavo nel parco qui vicino alla radio, c'era una panchina fissa, perché c'era la dama dove noi giocavamo a calcio, era una dama proprio, c'era una panchina fissa. Baciai questa ragazza, mi girai, c'era un topolone enorme sopra la panchina, e questa cosa mi è rimasta tantissimo.
1: Quindi tu quando vedi quella panchina ricordi
2: ed è stato un trauma, però è stato bellissimo. Immagini, tu ti baci questa ragazza alla francese, bellissimo, ti giri e fai ma quello è un topolone.
1: Perfetto, due sensazioni opposte però
2: paura
1: a confronto.
2: Paura e amore.
1: Due sensazioni opposte a confronto. E poi insomma in questa puntata di The Dickies analizzeremo anche magari
2: wow,
1: quanto dura
2: effettuera
1: il primo amore, no? Perché poi magari chi può dirlo che il primo bacio non è legato anche al primo amore? Quindi spaziamo su questo tema. Se vi va di interagire con noi, proprio con il ti sblocco ricordo, la prima volta che avete dato il vostro primo bacio, al 347 490 00 42.
3: Ero alle elementari e mi innamorai di una mia compagna di classe. Volevo sempre stare vicino a lei ed ero gelosa se si avvicinava a qualche altra bambina o bambino. Ciao,
1: pensa
3: Tatiana.
1: Pensa a te.
2: Da lì poi è nato Temptation Island.

0: bravi.
1: Andiamo al telefono da Cristina da Cuneo, che è la prima telefonata di oggi in questo programma. Si chiacchiera, si parla, l'argomento del giorno, primo bacio, prima cotta. Sentiamo Cristina cosa vuole, cosa ci dice. Pronto?
2: Ciao.
3: Ciao. Ciao Cristina da Cuneo, dici un po'.
2: Allora, mi avete sbloccato un ricordo?
3: Sì.
2: Perché eravamo in terza elementare, perciò 8 anni circa, e non è stata la mia prima cotta, ma la cotta di un mio compagno che è tutto timido, è arrivato con un biglietto con su scritto: Cristina, mi vuoi sposare?
1: Il famoso biglietto, sì, no, forse.
3: Che bello. Che bello.
2: Ma io ero piccola, ma già bastarda dentro,
3: cioè?
2: E l'ho fatto leggere a tutta la classe.
3: No, Cristina, ma non si fa.
1: Vabbè, era piccola, ragazzi, era bambina.
3: Ma che bastarda.
1: No, dai, piccola.
2: Spero di non averlo segnato,
3: cioè, scusami, io immagino.
1: I bambini possono fare tutto.
3: Sì, certo, questo sì. Però dico, immagino che tu l'abbia fatto perché in realtà a lui non ti piaceva.
2: No, non mi piaceva proprio.
1: Senti,
2: no.
1: Questa è stata la tua prima cotta, ma invece il primo bacio te lo ricordi?
2: Prima bacio no, non me lo ricordo, no.
3: Cristina è tutta matta come piace a me, cioè, capito? Ha questo senso, diciamo, della vita che fa vedere il bigliettino, mi vuoi sposare, non ricorda. Vabbè, il
1: quanti
3: primo
1: anni avevi quando avevi fatto questa cosa del bigliettino? Avevi 7-8 anni?
3: Hai detto
2: 8 anni, eravamo in terza elementare. Sì.
1: Oggi ne hai?
2: Oggi ne ho 54.
3: Devi farle tu il bigliettino, mi vuoi sposare, sì, no, forse.
1: Mi vuoi sposare, sì, no, forse.
2: Forse.
3: Vabbè, perfetto. Grazie. Ciao, Cri, grazie per averci raccontato.
2: Ciao, ciao, grazie,
1: ciao. Ciao. Altre storie di primi baci. Ciao.

0: lunedì dalle 19 alle 21 con Rita Manzo, solo su Radio Kiss Kiss.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
2: Kiss, kiss. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
2: Kiss, kiss.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Kiss, kiss.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
2: Kiss, kiss.
10: Da Expert il mese dell'Expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
2: Kiss, kiss.
12: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
13: Bertolotto.
14: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
15: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
16: Ma deve essere anche complicata?
15: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
16: La procedura X-Fir?
15: La attiviamo noi.
16: La conservazione digitale è a norma?
15: Ce ne occupiamo noi.
16: Ti servono SPID o firma digitale?
15: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
16: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
15: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Yes, yes.
17: Dici che lo conosco?
18: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
17: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
17: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
17: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
17: Perché non è crudo, è Parma.
19: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Yes, yes.
20: Ma vai da Conad. Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
2: Kiss Kiss.

0: Chiama Goya, il nuovo pezzo di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Giovedì ci sblocchiamo i ricordi. Oggi sì, sblocchiamo i ricordi inerenti ai primi baci. Sentiamo Federica al telefono. Pronto?
1: Pronto, ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao, ciao Fede, benvenuta. Racconta un po'.
1: Racconto. Il mio primo bacio è stato alle medie nel giardinetto della scuola, nel boschetto della scuola.
2: Ok, sì.
1: Il giorno di San Valentino.
2: Ah, fantastico.
1: Sì.
2: Ok,
1: sì.
2: Sembra fatta apposta quasi.
0: C'è amore, tanto amore.
2: Oppure l'avete fatto capitare conciliare?
0: Dove
1: no,
0: c'è?
1: No, no.
0: Dove c'è l'easter egg?
1: Dove c'è?
0: Eh? No, dico l'easter egg.
2: Spiega un attimo che è l'easter egg. La sorpresa.
0: La sorpresa, sì.
2: Cioè, dov'è che casca l'asino?
1: No, dopo 2 giorni mi ha lasciato.
2: Ah,
1: sì.
2: Ecco l'easter egg.
0: Ecco qua, perfetto.
2: Ho capito.
0: Sapevo che c'era qualcosa.
2: Quindi scusami. Voi vi siete baciati alle medie, che cos'era? Seconda, terza media?
1: Sì, no, a me era la prima. Lui era la seconda.
0: Avete ufficializzato il fidanzamento?
2: A San Valentino, sì. Dopo 2 giorni lui ha cambiato idea.
1: Sì, era innamorato della sua compagna.
0: È perché dopo San Valentino,
2: tipico dei maschi, Raff, diciamo.
0: Dopo San Valentino c'è la giornata dei single.
2: Esatto.
0: Quindi lui ha detto: ma quasi è meglio che sono single. Poi ha conosciuto un altro. Vabbè, dai, hai capito noi uomini come siamo, diciamo.
1: Sì, da subito.
2: Da subito, vedi,
0: già alle medie.
2: A 11 anni già ti sei preparata per il futuro. Va bene.
1: Esatto.
2: Fede, grazie per avercelo raccontato. Una storia sicuramente struggente per quando hai 11 anni, simpatica da raccontare oggi.
0: Chissà a te.
1: Certamente.
2: Ciao, ciao Fede.
1: Ciao.
0: C'è qualcuno, buona giornata a te. C'è qualcuno che per caso il primo bacio lo ricorda, ma lo ricorda in un modo
2: male?
0: Negativo?
2: Ok, perché magari sarà successo qualcosa.
0: Perché tutti bello il primo bacio,
2: sì, sì, sì.
0: C'è qualcuno che ricorda in modo negativo, che è stata un'esperienza pessima da non ricordare?

0: Lo sapevo, Marco, che c'era qualcuno che ha vissuto il primo bacio in modo negativo. È il caso di questa nostra ascoltatrice, mi sembra di capire che si chiami Adele. Adele. Pronto?
1: Ciao a tutti.
2: Eccola.
1: A tutti.
2: E allora Adele, ciao. Scusami, caschi come il fagiol. Racconta un po' questa esperienza traumatica legata al primo bacio.
0: Condividila con zio Marco e zio Raff.
1: Innanzitutto volevo dirvi che siete grandiosi perché vi ascolto sempre.
2: Tu sei bellissima, Joschi, fai grazie dalla regia. Fai partire subito una standing ovation per Adele.
1: Praticamente io ero in prima liceo.
2: Sì.
1: Questo ragazzo era più grande di me, mi faceva il figlio da un bel po', lui era già all'università. Viene a prendermi con questa Renault 4.
2: Sì.
1: E quindi stiamo parlando degli anni 90. Mi accompagna a casa, sotto casa mi bacia per la prima volta, per me è stato un trauma. Come sono salita a casa, sono andata in bagno a vomitare, quindi per me è stata un'esperienza traumatica.
0: Perché? Magari puzzava l'alito.
1: No. Come?
0: Aveva problemi alidantosi?
1: Diciamo che era un fumatore, quindi io, non avendo mai fumato nella vita, ero al primo bacio, sono finita con la testa nel water.
2: Cioè, scusami Adele, se abbiamo capito bene, ti ha lasciato in bocca proprio un brutto gusto.
1: Sì, diciamo il gusto delle Marlboro, credo, all'epoca.
2: Ecco, cioè, ho capito, in generale proprio di sigaretta, insomma, tu poi eri anche molto più piccola, lui in università,
1: esatto.
2: Avevate anche 5-6 anni di differenza.
0: E probabilmente sei stata fortunata, pensa se avesse fatto sigaretta e poi caffè, che quello è il connubio vincente. Era peggio,
1: esatto,
0: ti saliva la febbre a 40.
1: Esattamente.
2: Scusami, ma
1: non
2: lui
1: lo ricordo con piacere comunque.
2: No, ma grazie per averlo condiviso con noi. Lui sa poi di questa disavventura?
1: Diciamo che gliel'ho fatto capire, perché poi mi ha fatto il filo ancora. Però
0: ti prego,
1: è stato un seguito.
0: Prima di salutarci, puoi dire alla radio il nome di questo ragazzo e chiudi spiegando quello che è successo.
1: Sì.
0: Ci salutiamo così.
1: Ovviamente solo il nome, non il
0: cognome.
1: Certo,
0: certo, certo.
1: Si chiama, perché qualche volta ancora mi saluta via social, Cosimo.
2: Cosimo, ok. Cosimo, ti salutiamo anche noi.
0: Hai fatto vomitare la nostra Adele durante il primo bacio 30 anni fa.
2: Ciao Adele, grazie.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao,
0: ciao, un abbraccio.
2: Ciao. A te.
0: Ciao.

0: Maroon 5 con Priceless dal 2025, è passato un anno da questo pezzo. Buon pomeriggio a tutti da Marco e Raff. Settimana scorsa, se non sbaglio, è passato anche Biagio Antonacci nel programma di Lucilla e Paolo.
1: Sì, sì, è venuto qui negli studi di Radio Kiss Kiss, ha detto che è veramente contentissimo del tournée che poi ha concluso alla grande, dove i fan addirittura gli mostravano i tatuaggi con scritte proprio delle sue canzoni.
0: Grande Biagio!
1: Ha fatto uscire anche questo nuovo singolo con Safe dal titolo Spirituale.

0: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
1: Fastweb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
6: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Da Expert il mese dell'expertiversario inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg classe A meno 25% a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 600 pezzi disponibili.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
12: Sì, certo!
13: Da Old Wild West

0: Hai presente quando nel 2002 entravi in un locale che girava a pieno ritmo, gente, musica in sottofondo e trovavi sempre il pezzo dei Gaben che divenne spot pubblicitario per una delle prime fibre ADSL e poi anche sponsor del campionato di Serie A, quella stessa compagnia telefonica dell'epoca 2002-2003. Gaben, fuori avete percepito un po' di nostri ascoltatori che raccontavano la loro storia notturna, anche questa ascoltatrice lo fa.
1: Ciao Stefanino, allora per rispondere alla ragazza di Bovisio che viene torna dalla partita di pallavolo, vorrei far presente che io alle benemerite età di 54 anni
0: ragazzina,
1: ho iniziato a fare pallavolo questa settimana.
0: Dai.
1: Io sono un ex basketista.
0: Quindi, già sei preparata.
1: Mi sto divertendo un sacco.
0: Mi fa piacere, mi fa molto piacere. Ti accompagniamo nel viaggio per festeggiare la tua iscrizione a basket, anzi scusa, pallavolo, hai già fatto basket, con la musica più bella di mezzo secolo. In particolare i Fugees, quelli di Killing Me Softly, che era la cover da Roberta Fleck, fecero un altro tentativo di mettere insieme canzoni del passato. L'arrangiamento di Inia con Boadicea e in particolare un pezzo soul vecchissimo dei Delphonics. All'inizio ebbero qualche problema perché non chiesero il permesso a Inia. Inia chi è? Colei che cantava Orinoco Flow, il fiume del Sud America, tanto per intenderci, con un altro pezzo Boadicea, però non l'avevano avvertita. Lei si incazzò un po' e dovettero metterla nei credits, come capirà sempre, ho sbagliato, ti chiedo scusa, faccio tutto dopo, no? Però alla base c'era il soul dei 60s nel pezzo degli anni 90 di Lauryn Hill e tutto quello che veniva definito come Fugee Camp, cioè la comitiva dei Fugees. Pezzo intitolato Ready or Not.
2: 1996.

fuso all'R&B con i Fugees, Ready or Not. Ti ho fatto tornare esattamente a 30 anni fa, 1996, e qui quasi a 40, 1987, per salutarci il classico di Ritchie Valens, cantante prematuramente scomparso perché incise nel 58 La Bamba e sparì purtroppo l'anno successivo. Nel celebrarlo, nel 1987, un film e la colonna sonora con lo cover dei Los Lobos, grazie a Roberta in regia. Domani alle 21 da Stefano Piccirillo. Kiss kiss a tutti.

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: Il sabato dalle 12 alle 13 c'è Kiss Kiss Play Sport. Ogni settimana il meglio del calcio e tutti i grandi eventi sportivi che accompagneranno il weekend. Formula 1, MotoGP, tennis, basket, ospiti e curiosità. Kiss Kiss Play Sport con Carmine Martino e Giorgia Rossi.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
0: Kiss Kiss! La musica più bella.